0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, un minuto alle tre.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Buonasera Luchino.
3: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
4: Buonasera Luchino.
3: E lei una dedica?
4: Ah, perché no, ma ora?
3: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
5: Non ci abbiamo più spazi,
1: Happy, Happy Hour, number one. Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento,

0: notte.
1: La musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.
3: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
4: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
5: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: number one nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: radio number one.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Radio Number One.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città, in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è E qui Como.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Buongiorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombriccolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.

0: Buongiorno weekenders, inizia ora il meglio della combriccola che vi serve su un vassoio d'argento, ironia e tre ore di risate, musica e delirio da sabato mattina.
1: La combriccola,
2: la combriccola,
1: la combriccola, gli scombriccolati del weekend.
0: Buenos dias.
3: Che lavoro fate? Come si sviluppa il vostro lavoro? Vogliamo sapere di più? Le vostre mansioni? Dai, raccontateci tutto.
0: 393-444-0444.
4: Buongiorno scombriccolati del mattino.
0: Ciao.
4: Io faccio la scartoffiara. Il lavoro per cui mi pagano è in archivio. Poi mi diverto nei lavori dove non mi pagano, come manager di mio figlio che canta, come scrittrice che avrò venduto 100 libri in tutto,
0: bello,
4: e come rigattiera perché mi riempio la casa di ciarpame. Ciao, buona giornata Romana.
0: Ogni
5: tanto dorme.
4: Scusate, ma
0: basta.
5: Ogni tanto dorme anche.
0: Però mamma Ger è bellissima, sì, mamma Ger del figlio che canta è bellissima.
6: Allora, io durante il mio lavoro rispondo in modo gentile a mail dove invece vorrei mandarle tutti a quel paese.
0: Anch'io.
6: Ascolto tutti, da quello che deve uscire prima perché c'ha il bambino da andare a prendere, a quello che deve stare a casa perché c'è la mamma fuori di testa. Insomma, in pratica lavoro all'ufficio personale di un'azienda con 90 dipendenti. Ciao.
0: Ammazzalo, che pazienza,
3: pazienza, sì, sì, è quella dei santi proprio.
0: Ti capitano tre o quattro patromano, sai com'è?
7: Buongiorno scombricoli, io faccio il mestiere più bello del mondo, faccio il bidello. Il primo educatore dei vostri figli, siamo i migliori. Ciao, buona giornata, Agostino da Tavernola.
3: È vero. E spesso è un personale che viene un po' tenuto sotto traccia, invece è importantissimo molto, nello sviluppo molto di una scuola.
5: Io ne avevo uno che aveva un giro di pizzette all'intervallo.
0: Spacciava.
5: Sì, spacciava
0: pizzette all'intervallo. Sì. Allora, abbiamo un po' di messaggi anche da leggere. Io sono addetta al magazzino e welcomer presso una nota catena di intimo. Oltre alle varie mansioni e di magazzino, mi occupo dell'inserimento e della formazione dei nuovi, appunto, inserimenti. Dai, non mi lamento, mi piace insegnare e formare le nuove leve. Lei è Francesca da Verona.
5: Vanno delle mansioni importanti.
0: Hai delle mansioni importanti.
8: Mattia da Mantova, faccio l'operation manager, per cui il direttore operativo detta all'italiana, in un'azienda di trasporti e logistica, e ci occupiamo di trasporti nazionali, internazionali e deposito merci.
0: Però
8: è un lavoro complesso, affascinante e che al giorno d'oggi, insomma, diciamo utile, perché come tutti sappiamo è la movimentazione delle merci è imprescindibile per la nostra vita quotidiana. Bene, ciao, buon lavoro, buona giornata. Ciao a tutti.
5: Questo è molto bello, mi muovo tutto il giorno, entro ed esco da edifici, controllo nomi, indirizzi e nessuno sa mai esattamente quando arrivo. Ho una borsa piena di materiale, faccio scambi rapidi, porta a porta, a volte lascio solo un avviso, altre volte consegno direttamente nelle mani giuste. Non faccio troppe domande, ma so tutto di tutti, dove abitano, quando sono a casa, quando no, insomma un lavoro pulito ma sempre sul filo del sospetto. Faccio il postino.
1: Gli scombriccolati.

0: Il mondo fuori è grigio. Noi lo coloriamo con parole e un po' di sano nonsense. Il meglio della combriccola è qui per questo.
1: Bravo Fausto, ti racconti sempre delle cose interessanti del tuo Fausto.
2: Sì, abbiamo parlato anche di questo riscaldamento dei mari, degli oceani, questo nigno che arriva dalle coste del Pacifico tropicale.
3: Allora, adesso che la politica non mi vede coinvolto come prima.
2: Buongiorno, ma lei è Zaia per caso?
3: Zaia,
2: ok, buongiorno.
3: Allora, io volevo che parlare con questo nigno.
2: Beh, il bambino, il nigno.
3: Qua che
2: è però una corrente questa, eh.
3: Cosa ha avuto questo?
2: Ma come cosa ha avuto?
3: Dove si
2: riscalda, scioglie i ghiacci. Allora, l'origine è lì sulla costa del Sud America, tra l'Ecuador e il Perù, si origina lì.
3: Vicino alla cordigliera.
2: Okay. Sì.
3: Io conosco bene lo Zoncolan.
2: Ma cosa c'entra una montagna delle sue parti, lo Zoncolan?
3: Allora, Zoncolan, cordigliera, un attimo, che questo nigno qua non rompa tanti coglioni. Perché a me questo qua mi sta facendo un po' girare le palle.
2: Perché noi abbiamo
3: bisogno di spiagge affollate,
2: sì,
3: gente che arriva,
2: ci vuole.
3: Ma se il nigno porta via il ghiaccio.
2: Ma che me frega del ghiaccio?
3: Lo spritz, cosa gli metto?
2: Già si fa fatica
3: a trovare la cocciniglia, perché è un animale in via d'estinzione.
2: Sì.
3: Però se ti te me le devi anche. E il ghiaccio?
2: No, il ghiaccio lo lasciamo.
3: Ti dà il numero del nigno?
2: Beh, adesso non l'ho sotto mano, lo vado a cercare in rubrica.
3: Ma
2: è piccolino, un bambino, eh? Ma cattivello, eh?
3: Quando
2: viene il ghiaccio, te lo scioglie tutto, eh?
3: Speriamo.
2: Va bene,
1: attenzione al nigno che si scioglie il ghiaccio, che poi non si fanno più gli spritz. Questo sarebbe il vero problema dell'estate, ragazzi. No, eh?

0: sola.
1: Prossimamente sugli Scombriccolati un'intervista esclusiva con un ospite speciale che vi sorprenderà. Rimanete sintonizzati.
2: La Combriccola.
3: La Combriccola.
2: La Combriccola.
4: Gli Scombriccolati del weekend.
5: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
6: Andiamo!
5: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
6: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
5: Squat.
6: Sì.
5: Plank.
6: Sì.
5: Flessioni. Uno, due.
6: Uno, due.
5: Su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
7: Solo su Radio Number One. Rimani su Radio Number One.

0: grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
3: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
5: Liberi di viaggiare!
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
7: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi.

0: Libertà dalle 8 alle 19.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
4: Radio Number One è

0: ci scattare una foto.
1: E se avete bisogno di una pausa dalle preoccupazioni quotidiane, siete nel posto giusto. Il nostro obiettivo è regalarvi un sorriso.
2: Questa è la Combriccola con Sergio Sironi, Manuela Doriani, patromano detto Monello Ballerino.
3: C'ho la sigla.
2: Hai la sigla?
3: Sì, sono
2: prego,
3: un po'

0: l'essenza di questo programma. Attenzione, caro il mio monello ballerino, perché oggi diventi monello gulusone.
1: Bro. Buongiorno Patrizio.
2: Buongiorno.
1: Manuela, sì. Ieri sera il Patrizio è venuto a trovarmi. Si è seduto, si è messo comodo,
2: ha preso
1: un bicchierino di vino insieme e mi ha detto: sai cosa mi hanno detto oggi al lavoro?
0: Cosa?
1: Che cosa, amore? Mi hanno detto che assomiglio, tantissimo a quell'attore, quello che ha fatto IR. Quello che faceva il pediatra, come che si chiama? Aspetta, George Clooney. Sì, proprio lui. Guarda quando fa la pettinatura con la riga in mezzo, sei proprio uguale. Comunque oggi è il mio compleanno, amore, 56. Ti aspetto stasera a casa.
2: Sì.
1: Così almeno ti do la torta che ti piace tanto.
2: Certo.
1: Monello Golosone.
2: Vabbè, mi piace.
3: Tra l'altro dovrai soffiare sulla candela, perché adesso non ne mettono più tutte,
2: no,
3: mettono quella
2: con
3: il
2: numero. Candelotto di dinamite in mezzo,
3: quella col
2: sopra
3: numero.
2: La mimosa e via. Si parte.
0: Monello Golosone. Allora
3: Monello Golosone.
2: Che
3: succede? Questa è un'ambulanza.
2: Direzione pronto soccorso.
0: È così.
2: Ah, c'è la variante.
3: Sì.
2: Mi ricorda anche un animale questo.
3: Vero. Però prima c'è l'ambulanza e poi c'è lui che non sta bene. Cioè si capisce il motivo dell'ambulanza.
0: Esattamente, okay. È così, i nostri ascoltatori sono così, è bello.
4: Ma buongiorno, scombriccolati,
2: buongiorno.
4: Sapete che giorno è oggi?
0: È oggi?
4: Era me, era di. Era mercoledì. Beh, io stamattina sono messa così, e voi? E voi, Serginio, hai fatto il tuo dovere stanotte?
0: Hai fatto il tuo dovere,
4: Manuela? Esercizi eseguiti? Tonica? Bravissima. Patrizio, ti sei pettinato? Ti sei rasato?
0: Patrizio,
2: domani mi raso.
4: Io vado a incominciare con la colazione. Un abbraccio. Ciao, baci.
3: Io non voglio rompere le scatole, ma qual è il dovere di uno la notte?
2: Si sa.
3: E non lo so.
2: Vuotare ogni tanto il svuotare.
0: Hai fatto Zanzale Belerane?
3: Zanzale Belerane?
2: No, secondo me è un altro.
3: Era meglio Zanzale Belerane.
0: Ma
2: quando è una certa, sai. Il bagno chiama.
0: Hai fatto gli abbaglianti ai carabinieri? Hai rischiato di finire in carcere?
2: Sì, per la prima volta in vita mia ho fatto gli abbaglianti ai carabinieri. Andavano a 5 all'ora, porca miseria. Fammi passare. Sono in ritardo.
0: Alle 6 del mattino che non hanno niente da fare, magari ti tengono lì 3/4 d'ora.
5: Gli scombriccolati.

Preparatevi ad una carica di energia verbale, il meglio della combriccola è in onda per farvi ridere anche quando la moca brontola più di voi. No, stavo lontano. Ecco, cosa dobbiamo fare? Sentire un esperto.

0: sapere la verità che l'amore non è bello se non è litigarello, anche se il produttore è bruttarello.
1: Ah, è bruttarello. Però per rimpinguare le casse.
0: Come?
1: Per rimpinguare le casse.
0: Ma come ti permetti?
1: Ma no, nel senso le
2: non
1: casse.
2: Non è bella la cosa.
0: Non è bella la cosa che hai detto.
1: Ma le casse con le
2: chiedi scusa,
1: bottiglie.
2: Patrizio.
0: Brava Manu. Chiedimi scusa. Patrizio.
1: No, io ti posso dire un'altra cosa.
0: Dimmi.
1: Che mi sono innamorato di te. E te lo dico in russo.
0: Oh,
1: io te bialio blu. Io te bialio blu.
2: Io te bialio blu.
1: E ti dico anche. Privet. Cantina.
0: Nel privé, ascolta, nel privé non te lo puoi permettere.
1: Vabbè, ok.
0: Restiamo qua. Comunque io, allora, per quanto riguarda l'universo del litigarello, quanto è bello, quanto è brutto, ho girato molti film sull'argomento. Uno che mi è piaciuto tanto è Stai a casa tu, vado io in motel.
2: Giusto.
0: Sì, era la storia. Poi un altro era Bondage. Un po' Bondage.
1: Un po' Bondage. Addirittura.
0: Che era Litighiamo che facciamo la pace con la pece.
1: Certo, con la pece, sì, poi Bondage si abbina al nero.
0: Sì, ti piacciono queste cose qua.
1: Un po' di latte.
0: Invece l'ultimo.
1: Versami una tazza di latte.
0: Versami una tazza di latte. Io non ce la fa. Cioè, immagino che sto facendo un personaggio. Scusa. Già faccio fatica perché mi fa ridere il cretino. Versami una tazza di latex.
2: Che qualcuno mi salvi da questa tutto
0: davvero,
2: ciò.
0: Davvero.
2: Torna Giovanna.
0: Comunque c'è quest'ultimo film che è molto bello, uscirà nel 2026. Torna al tuo posto, Pat. Uscirà nel 2026 a luglio. Uscirà in tutte le migliori, le peggiori edicole e si chiama Non litighiamo. Ho già fatto pace col postino, col macellaio, con l'idraulico, il portinaio, il giardiniere.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: La settimana è finita, ma lo spirito scombriccolato non va mai in pausa. Tra poco il meglio del nostro delirio. Tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics.

0: rompere le catene della serietà è la nostra missione. Viaggiate con noi nel regno della combriccola.
1: Volata indagando sui compiti professionali dei nostri ascoltatori stamattina.
2: Ma che bello, bello, veramente un'ottima idea questa.
1: Sentiamo.
3: Buongiorno scombricola.
2: Buongiorno.
3: Non siamo più Pecchini, no. Siamo tour operator.
0: Giusto.
3: È l'ultimo viaggio. Ciao, buona giornata, Mauro d'Acqua Negra.
2: È vero, l'ha organizzato bene, nei dettagli, dettagli, perché poi si arriva là, è in cima.
1: Sì. Tu non lo saprai mai se è organizzato bene.
4: Scombri, io guido il camion e in questo momento sono in fila, in coda, per arrivare a Milano. Ma sono tranquillo e rilassato.
1: Beato te.
4: Ogni tanto faccio anche io come Sergio, però mando a quel paese un bel po' di gente.
2: Ci sta.
4: Imparate a guidare. Ciao.
1: Imparate a guidare. Mi aspettavo che arrivasse la parola show. Imparate a guidare.
2: Guida di meno. Guida di meno.
1: Alura.
2: Alura.
5: Ciao combriccola.
2: Ciao.
5: Io faccio il cuoco e tutte le mattine il mio lavoro è un po' più leggero. Grazie alla vostra compagnia.
1: Oh.
5: E poi soprattutto a fine puntata, quando parla il guru, esigo silenzio in tutta la cucina per sentire la perla del giorno.
1: Ecco.
5: Ciao e grazie della compagnia.
2: Ciao chef.
5: Claudio da Macugnaga.
2: Ciao. Francesco scrive: io faccio il menatubi e io sorvolerei su questo.
0: Anch'io.
2: Ma attenzione, fa anche un po' di elettrocane. Noi abbiamo un catalogo, tra l'altro, qua di elettrocane.
6: Buongiorno, sono l'elettrocane.
2: Eccolo qua, c'è la scossa, dai la scossa, l'energia
6: abbastanza.
2: A tutti i cani.
6: C'è per favore il chihuahua?
2: Sì, il piccolino, vieni qua. Aspetta, fermo lì. Energia.
6: Ok,
2: aspetta, c'ho il levriero irlandese. Dai.
6: Ci vuole di più perché devo caricarlo.
2: Aspetta, vuole essere caricato il mastino tibetano.
6: No, quello è il mastino tibetano. No, quello è mastino.
2: Va bene.
6: No, io non lo faccio.
2: Ma è muscoloso e protettivo.
6: Allora ci provo.
1: Io avrei un Rottweiler, se gradisce.
2: No,
6: è chiuso. Abbiamo chiuso.
2: Abbiamo chiuso.

0: Allacciate le cinture del buon umore, stiamo per decollare verso un altro universo. Il meglio della combriccola è pronto per voi. Ho capito dei segreti nel frattempo, mentre voi facevate e parlavate di cose, Sergio Sironi e Pat Romano. Ma chi è che daresti la pozione d'amore a quella della Croazia all'Eurovision? Lelec?
1: Urca, Lelec, Lelec. Allora, ci sono tante fanciulle molto carine all'Eurovision. Almeno sì, ho visto la prima semifinale. Stasera c'è la seconda semifinale. E stavo leggendo un po' i nomi che sono sconosciuti per molti di noi. Perché, ad esempio, la Bulgaria si presenta con Dara. Però ho visto la foto di Dara con Banga Ganga.
2: Banga Ganga.
1: La canzone Banga Ganga. Non lo so, però lei è molto carina. E il titolo della canzone promette bene.
0: Però la tua prefe è Andromeda Lelec, giusto?
1: No, ma ce ne sono anche altre. Sto vedendo altre foto.
2: Puoi dire.
1: Sì, allora Azerbaigian con Jiva. Poi c'è la Romania con Alexandra Capitanescu.
0: Capitanescu. Regala momenti.
2: La fascia da capitanesca.
1: Poi c'è Lussemburgo con Eva Maria. Poi c'è la Repubblica Ceca con Daniel Zizka, ma questo è un uomo. La Svizzera con la Svizzera con Veronica Fusaro, ma però la Lamborghini ha detto Fusaro, non allora so dove mettere l'accendo. Va bene. Poi
0: vabbè, ti piacciono tutte,
1: sì,
0: ho capito.
1: La Lettonia con Alvara.
2: Alvara Vitala. Alvara Vitala. Eravamo
3: sono Alvara, vieni a cena.
2: Ehi, sono Alvara, ma sto filtro me lo dai o non me lo dai?
4: Prossimamente sugli Scombriccolati, le storie più divertenti. Preparatevi al divertimento.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
7: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
8: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
5: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Shop like a Fox!
7: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Non lo usi più? Vendilo a Cormano e Bresso, oro d'oro, il tuo compro-oro di fiducia ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
8: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
8: Info al 338 22 98 731. comprorodoro.it.
10: Sono le 7:58 minuti.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Oggi il nostro obiettivo è chiaro: farvi ridere. Preparatevi a immergervi nel meglio della settimana della combriccola.
1: Meno male che c'è il trombosco. Meno male.
2: Pruriginoso.
1: Pruriginoso, come butta questa settimana? Vediamo subito.
3: Anche lo butta.
1: Partiamo dall'Ariete, settimana energica e piena di iniziative. In amore torna la voglia di leggerezza, favoriti gli incontri nel weekend, quindi il prossimo. Per il Toro, sole nel segno che porta stabilità e concretezza, è il momento giusto per prendere decisioni importanti. In amore cresce il desiderio di certezze e complicità. Gemelli, le stelle vi chiedono pazienza. In amore attenzione alle parole, evitate polemiche inutili, sarà fondamentale. Settimana positiva per le relazioni per il Cancro. In amore torna il romanticismo e una sorpresa potrebbe scaldare il cuore nel fine settimana. Che paura!
0: Passiamo al Leone. Avete voglia di rimettervi in gioco. Le stelle favoriscono cambiamenti e nuove sfide. In amore serve più ascolto, però non tutto si risolve con orgoglio e determinazione. Vergine, periodo interessante per chi vuole organizzare il futuro. In amore è il momento ideale per lasciarsi un po' andare alle emozioni. Bilancia, è il mio segno, settimana riflessione, te pareva? Sto riflettendo da un anno, mannaggia. Alcune situazioni richiedono equilibrio e diplomazia, soprattutto nei rapporti personali. Bene, il prossimo weekend con occasioni speciali per chi è single.
1: Tartine, signori, tartine, come se non ci fosse un domani.
0: Aspettila, dai, Scorpione. Le emozioni saranno intense e difficili da ignorare. In amore cresce la passione, ma attenzione alle gelosie e alle incomprensioni.
4: Sagittario, torna la voglia di libertà e movimento, favoriti viaggi, nuovi progetti e incontri stimolanti. In amore, chi è in coppia avrà bisogno di ravvivare la routine. Capricorno, settimana concreta e produttiva, è il momento giusto per sistemare questioni pratiche e pianificare l'estate. In amore, meno rigidità porterà maggiore serenità. Acquario, creatività e intuizione saranno i vostri punti di forza. Nuove idee potrebbero trasformarsi in opportunità importanti. In amore c'è bisogno di chiarezza, meglio parlare apertamente. Pesci, le stelle favoriscono il recupero emotivo. È una settimana ideale per dedicarsi a se stessi e alle persone care. In amore torna la dolcezza e qualcuno potrebbe fare una dichiarazione in attesa.
5: Gli scombriccolati

0: Sì. Preparatevi alle risate, perché con il meglio della combriccola vi offriremo una boccata d'aria fresca.
1: Oh, guarda come ti si sono ringalluzziti.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Oh, buongiorno Giovanna.
2: Mi sembra strano tutto questo senso? Entusiasmo per questa fanciulla e per me. Nulla.
1: C'è della gelosia.
3: No, Giovanna, tu sei in pole position per noi.
2: Sì, sono tentacolare, sono un polpo.
3: Sei pole position, pole.
2: Con le patate.
3: Ma smettila.
2: Sì, sì, sì.
1: Parliamo comunque con l'esperta, no?
2: Sì, parliamo con una ragazza che si è data da fare e ha trovato tanti posti strani dove farlo. Però non voglio entrare in dettagli troppo pruriginosi.
3: Perché non entri nei dettagli?
2: Voglio dirti che ci sono due posti dove mi piace essere baciata.
3: Dove?
1: Oddio, che dove?
2: Acapulco e Miami.
3: Pensavo
2: a che ora
3: posti.
2: Partiamo?
3: A livello di epidermide.
1: Non l'avevo capito.
3: Ma no! Non trattarmi così.
2: O mi porti a Miami o Nisba, o mi porti a Acapulco o Nisba, te capì? Ciampa la bicicletta, salta su la bersagliera e va a Lodi.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend!

0: Torna tutto il meglio, si fa per dire, della combriccola. Con gli scombriccolati del weekend la risata è assicurata. A tra poco.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
3: Buonasera, capo.
2: Arieco la cervella artificiale.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
5: Ma buonasera, Luchino.
2: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
5: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
2: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
3: Lei è un cretino.
1: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi,

0: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Golosaria tra i castelli del Monferrato compie 20 anni. In programma sabato 16 e domenica 17 maggio in oltre 40 location e paesi con 50 produttori food, i vini di Barbera e Champagne, le cucine di strada e i birrifici artigianali nel castello di Casale Monferrato. Un weekend imperdibile con 15 spettacoli teatrali e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e ben 25 tra cene e pranzi in piazza. Scarica il programma e crea il tuo itinerario su www.golosaria.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: lasciate perdere lo yoga del mattino. La vera flessibilità è mentale. Con il meglio della combriccola si ride, si respira e si ribalta il weekend.
1: Cosa succede?
2: Buenos días.
3: Buenos días.
4: Buenos días. Buenos días. Soy Hugo Caqueres.
3: Come si chiama?
0: Hugo Caqueres.
3: Lei Hugo Caqueres.
4: Hugo Caqueres.
3: Buongiorno, buongiorno.
4: Quiero saber se è possibile andare all'Eurovision.
3: No, non partecipa alla Spagna.
4: Sono argentino.
3: Ah, lei è argentino?
4: Sono argentino.
3: In che zona?
4: Hugo De Vicineta.
3: De Vicineta?
4: Vicineta.
0: E dov'è Vicineta?
4: Vicino alla terra del fuego, soprattutto quando mangio piccante.
3: Ah, ma inizia con la V doppia.
4: La V doppia.
3: Ah,
4: Vicineta,
3: ok.
4: Vicineta.
3: Adesso ho capito.
4: Io sono un cantautores.
3: Sì.
4: Perché canto non nel barrio, nella bañas.
3: Nella bañas. Quando se siede.
4: Come?
0: E nell'aseo.
4: E nell'aseo. Alzo l'aseo del cesso.
3: Mamma mia.
4: Lo alzo.
3: Sì, e quindi comincia a cantare.
4: Canto. Io sono l'unico che ha il pentagramma a tre veli.
3: A tre veli addirittura, è morbido per quella parte lì.
4: C'ho uno strappo, faccio uno strappo alla musica, come si dice, una licenza poetica e a volte imbratto di musica.
3: Mamma mia, questa
0: parola. Come si chiama? La canzone.
4: La canzone è un album. È un album che ha scritto.
3: Figurines.
4: Palinos. Palinos tranquillos. Allora ci sta Spingeros.
3: Sulla tazza che fa?
4: Sforzo. Después la catena.
3: Perché sta roba qua? Io non lo so.
4: Ma soprattutto il pezzo che porterò se mi danno la possibilità.
3: Non te la danno, vabbè, però potrebbe, visto che c'è l'Australia.
4: Obre la finestra.
3: Sì,
0: ombre alla finestra.
3: No, meglio aprire questa finestra.
4: Bisogna proprio che obre, perché non ci arrivi ad apre. Abracadobre. Abracadobre. Comunque, tu mi fai sapere se quando tengo la possibilità di andare. Domanos.
3: Vai domanos a Vienna.
4: Ma stasera o domanos?
3: No, inizia stasera, effetti.
0: Stasera è la prima, poi domani si continua.
3: No, giovedì la seconda.
4: Allora faccio in tempo a recuperare un attimino, perché oggi sono ancora più.
3: Sei imbarazzato.
4: Con l'asso alzato.
3: Sei imbarazzato, vabbè.
0: È intestinale,
3: non in quel senso.
0: È un imbarazzo intestinale, perfetto. Muchas gracias, encantado de conocerla.
4: Dopo te faccio la canzone.
3: Mamma mia.
0: Hasta después.
4: Ciao.
5: Gli scombriccolati.

0: Se la risata è il miglior medicinale, siete nel posto giusto. Da noi della Combriccola solo le battute simpatiche hanno il biglietto d'ingresso.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, io uscirei dallo zoo di questa mattina con una canzone. E poi siamo pronti per andare avanti, ecco.
2: E io rinascerò. Porco primavera.
3: Cos'è porco?
2: E al mare in ferie troverò. La maiala di scugliera.
3: Ma cos'è la maiala?
2: Sì.
3: La maiala di scugliera.
2: Ciao, dai, ridiamoci su un po'.
0: Sì, vero, vero, vero.
1: Ridiamoci su un po'.
0: Ma insomma, la maiala da scugliera.
3: Alle Canarie,
0: è
3: alle Canarie, c'è?
0: Ma no, è difficile da trovare, perché con la zampa così, con lo zampone.
3: Lo zampone.
0: Scivola un po', insomma.
1: È tipica canaria.
3: Ma non è un ungulato.
0: No, quello succede dopo.
3: Vabbè, ok.
1: Allora,
3: ma dai, ma per favore. Mattina.
1: Allora, la combriccola di Radio Number One, Patrizio Romano,
3: Sergio
1: Emanuele Doriani, che sono io, eccoci qua. Allora, pronti per voltare pagina?
3: Sì, voltiamo pagina. No, mi sorge spontanea un'altra domanda. Avete visto ieri sera per caso, l'Eurofestival?
0: Mannaggia, me lo sono perso.
3: La prima
1: io
3: serata,
1: pezzi,
3: la semifinale. Non so, perché ci stavamo confrontando con Claudio Chiari, che è venuto a trovarci qui nella diretta. Lui dice, ma era tutta una, come dire, una montatura anni 80-90,
0: sì,
3: questo palco, questi effetti speciali, mi ha riportato indietro. Beh, a me è piaciuto proprio per quello.
0: L'Eurovision
1: è così.
0: 90 anni.
3: Caspita, ma cosa vuol dire? A me è piaciuto, a me è piaciuto. Poi bello veloce, 15 canzoni nell'arco di un'ora e mezza, poi sono stati presentati anche i brani di quelle che sono già le nazioni finaliste, in particolare Italia e Francia, anzi no, Italia e Germania, e ha cantato anche Sal Da Vinci.
0: Grande,
1: stonato come una campana,
3: stonato come una
1: campana, canta bene però,
3: tibetana. Secondo me era emozionato, ha avuto un calo di voce, forse ha voluto forzare anche un po' la sua performance. A me non ha convinto tantissimo, è proprio
0: vince
3: la
0: lui.
3: Qualità della per. No,
0: bravissimo.
3: Non vince lui, non vince
0: bravissimo.
3: Lui. No,
1: però tutta la messa in scena era carina, con la sposa che arriva, si mettono a ballare, cioè forse sei emozionato, perché comunque il matrimonio

0: perché
1: tutta sta botta di entusiasmo nell'Eurovision? Perché?
2: No, no,
1: perché
2: Ma perché mi ha riportato un po' bambino, me lo ricordo, siccome era la 70esima edizione, mi ricordo le primissime edizioni,
0: sì,
2: quando, c'era,
0: la prima,
2: quando c'era Modugno che ha vinto nel 56 con Volare.
0: Sì.
2: No, e soprattutto ho rivisto con piacere Boy George, che era proprio portacolori di San Marino insieme a Send It. Tutto bene, visto. Boy George è arrivato addirittura su una poltrona perché...
0: faceva pubblicità,
1: fatica deambulare. Esatto. Da un po' arriveremo anche noi in una poltrona, ragazzi.
0: Non far tanto lo spiritoso che qua.
1: Che qua. Vabbè. Bello, è tutto molto interessante.
0: Magari l'argomento
2: sono stati eliminati i portoghesi.
1: Porca miseria, che
0: saudade. Perché non pagavano?
2: Infatti.

0: Ogni settimana raccogliamo il meglio della combriccola per poi farvelo rivivere proprio qui negli scombriccolati del weekend. Allora non muovetevi, torniamo tra poco.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la Coppa

0: Più ambita d'Inghilterra. Non perdere la finale di FA Cup. In diretta Chelsea-Manchester City. Oggi alle 16 sul 9.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: E ora la sfida finale! Cocktail!
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione!
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate!
6: Crociera all'inclusive con Costa!
5: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
7: Ascolta e rilassati. Pensa! La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Buttatevi sulla follia positiva. Il meglio della combriccola è la vostra dose settimanale di buon umore, sarcasmo e pura magia radiofonica.
1: Eccoci qua. Buongiorno. Dal Carpentera andiamo in Emilia.
2: Porca
1: buongiorno,
2: miseria. Ma mi sento tirato dentro nelle cose, che è una meraviglia.
3: Sì, parliamo di animali, di bestie.
2: Ah, guarda. Allora, oggi con voi faccio un gioco molto semplice, stupidotto, però mi piace. Trasformo voi.
3: No.
2: Noi, voi in tre animali della fattoria. Sì, una sorta di mago Circio. Allora, la mano. Non te la prendere,
3: no,
2: però io ti vorrei trasformare in una pollastrella, ma è di una quelle che dico io, quel bel piumaggio,
0: una maiala,
2: no con quel bel piumaggio tutto giusto al posto giusto, con le penne scintillanti, le piume, una roba, quel bello sguardino che c'hanno, quello
3: sì,
2: un po' malizioso,
3: malizioso, la malizio,
2: con la coda, il codino che si muove al momento giusto, una roba,
3: c'è un po' di vanità nel movimento
2: ma
3: della
2: so
3: coda,
2: che la vedi, okay. Dici quella lì è la più bella del polaio,
3: certo, la più bella del polaio,
2: per il pat avevo pensato alla papera,
3: te pareva,
2: siccome durante la trasmissione non ne prende una, gliene facciamo fare una volta,
0: è un complimento, Patrizio,
2: invece ho pensato un attimo, il Sergio gli facciamo fare il gallo, si alza presto, arriva e rompe i maroni a tutti, quindi
0: è perfetto.
2: Però invece io volevo dire cosa non vorrei mai diventare io nell'animale della fattoria, né la mucca né il toro.
0: Perché
2: la mucca la guardano tutti, le danno le carezze, le danno da mangiare, ci toccano le tette, ma nessuno se la vuole sposare.
3: Vabbè. Quello che ci tocca le tette è vero,
2: è vero. D'altronde. Tutti i giorni, più volte al giorno.
3: Più volte al giorno.
2: E quello che non vorrei mai essere è il toro.
3: Il toro? Ma il toro, insomma. Okay. No, sei un toro, no. Dicono, eh.
2: No, sono 10 anni che fa sesso con una bambola gonfiata.
3: Ma dai! Ma per favore!
2: Pensa che sia una mucca e invece è tutt'altro. Voilà.
0: Vabbè, non è intelligente, ma ha una buona reputazione.
2: Ho capito.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola
5: di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Siete alla ricerca del lato divertente della vita? Avete trovato la trasmissione giusta. Preparatevi a esplorare il meglio della combriccola.
1: Ma andiamo sulle spiagge.
2: Allora, buongiorno a tutti quanti. Sono contento, il vostro Mirko il Bagnino, che il patromano mi ha messo nel notiziario.
1: Sì. Questa perché notizia, sì, di giocare racchettoni. Racchettoni con una multa di 10.000 euro perché hanno lesionato l'occhio ad un bagnante.
2: Allora, noi da quest'anno ci abbiamo le regole.
3: Cioè, quali sono?
2: Allora, si può tirare l'ombrellone, però deve avere la punta rotonda, li abbiamo solo noi.
1: Ok, cioè, vabbè,
2: perché sono grossi, non vanno nell'occhio, vanno tirati aperti. Poi si può tirare la sdraio.
1: Vabbè, sì. Aperta anche quella.
2: Anche quella aperta.
1: Vabbè, okay.
2: Il lettino.
1: Certo, il lettino
2: però con sopra la
1: sfittinzia.
2: Esatto,
3: la sfittinzia.
2: Poi si può giocare a tirare lo squalo per la coda.
1: Sì, perché ultimamente lo prendi per la pinna e lo lanci.
2: La pinna caudale però.
1: Sì, caudale,
2: la pinna
1: caudale, certo.
2: E soprattutto la cosa che si possono tirare non la sabbia, non le formine che c'è dentro la sabbia, né i secchielli, va bene?
3: Perché vanno negli occhi,
2: sabbia va negli occhi. Una cosa che si possono tirare sono i bomboloni con dentro la crema, quasi si possono tirare, l'unica cosa che ti costano più di 10.000 euro ormai.
1: Vabbè, effettivamente,
2: quella roba lì è roba così, insomma. Te vuoi andare in spiaggia?
1: Beh, no, ci penso due volte, soprattutto se vengo nella sua spiaggia a Torre Pedrera.
2: Ma tu devi venire a Torre Pedrera perché noi abbiamo le moto, abbiamo i quad come ce li hanno in Canaria, con sopra non sono militari, sono i bagnini di Baywatch. Sono i bagnini di Baywatch. Di Baywatch. E poi non si può giocare a bocce.
1: È vero, va bene. Verrò a trovarvi allora.
2: Se le bocce sono una terza colpa Cissi, altrimenti sì.
1: Vabbè, che miseria, no, ragazzi. No, si parla solo di quello, capisci?
3: Ci si diverte un mondo,
1: sì,
3: a Torre Pedrera.
2: Number
4: one! Gli scombriccolati del weekend!

0: Ci siamo! Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend con il meglio, il peggio e il delirio della settimana.
1: Gli scombriccolati del weekend! La combriccola quando vuoi!
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
3: Sempre aperti con orario continuato.
2: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Buongiorno, anzi buongiornissimo da Radio Number One. 9:02.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio Number One Notizie.
10: La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle Maldive e le ricerche bloccate dal maltempo, recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Tutte le ipotesi rimangono aperte. La polizia locale ha sentito i 20 connazionali ancora nella barca Duke of York. La guerra in Medio Oriente potrebbe riprendere la prossima settimana, secondo i media americani, con nuovi bombardamenti e attacchi israeliani contro infrastrutture e alti funzionari di Teheran. 6 morti intanto in nuovi attacchi nel sud del Libano. Starmer vicino alle dimissioni, secondo la stampa britannica, che indica come possibile nuovo premier il sindaco di Manchester Andy Burnham. Nei giorni scorsi il passo indietro di alcuni sottosegretari e soprattutto del ministro della salute Streetin. Internazionali di Roma, la pioggia interrompe al terzo set sul 4-2 per Sinner la semifinale tra l'italiano e Medvedev, che riprenderà alle 15. Rud, l'altro semifinalista che ha battuto 6-1-6-1 Luciano Darderi, fiaccato dalle maratone con Zverev e Hodar, ma l'italo-argentino si scusa addirittura con il pubblico.
11: Mi scuso anche con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto al torneo oggi, non avevo proprio benzina. Zero.
10: È tutto, a più tardi da Davide Camera.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Scaldare i muscoli delle risate è fondamentale. Pronti ad una sessione di ginnastica comica? Il meglio della combriccola è qui per allenare il vostro buon umore.
2: Parliamo di pozione d'amore. Noi l'abbiamo a disposizione. Possiamo darvi una porzione di pozione a chi la fareste bere per intortarla, insomma, o intortarlo.
1: Allora, attenzione, io inizierei con un film porno dalla pozione d'amore, che è qualcosa così di romantico. Invece è nato un film porno a base di pozione d'amore e di VOV. La protagonista femminile è una nostra ascoltatrice, il protagonista maschile è Sergio Sironi.
2: Quindi è un lungometraggio.
1: Cosa hai detto?
2: È un lungometraggio, un film.
1: Non è un po' così lungo, finisce abbastanza in fretta, però insomma, vabbè, cioè, da lungo.
3: Allora. Prima di farsi bere la pozione, ci vuole una bella cura ricostituente.
2: Certo.
3: Diciamo 2 o 3 giorni prima lo bombo giù ben bene.
1: Lo bombo
3: proprio giù alla brutto cane.
2: Poi
3: una bella bottiglietta di uova sul comodino.
1: E via!
3: E la pozione gliela metto giù in gola al mio Sergino. E poi ci tiriamo dentro un maro. Mi viene già il fotone solo a pensarci.
2: Alla brutto cane.
1: Mi viene giù il fotone. Io scusate, ma mentre lei raccontava questa cosa mi sono immaginata il povero Sergio sdraiato, nudo come un verme, con lei che gli tiene la bocca aperta e gli mette giù il
2: fotone. Col VOV anche.
4: Con un imbuto.
1: Pozione e VOV. VOV e pozione, pozione e VOV.
4: Grazie per il pensiero.
2: Beh, è stata carina.
1: Come avessi accettato?
5: Ciao scombricola, io farei bere la pozione a Julia Roberts.
1: È
5: da quando sono nato che sono innamorato di lei.
4: Vabbè.
5: E lei lo sa, ma mi ha detto che non sono bello per lei. Così beve la pozione ed è tutta mia.
1: Che bello, che tenerezza, sentiamo.
6: Ciao scombricolati, io in questo momento sapete che non ho proprio nessuno a cui far bere la pozione magica, la pozione che potrebbe, come dire, far innamorare, oppure qualcuno di speciale, ecco. Purtroppo in questo momento non ce l'ho, non c'è, per cui magari aspetterò prossimamente, chissà, vi terrò informati.
1: Grazie.
6: Ciao.
4: Ma il senso della pozione è che fai innamorare chi vuoi, non è che ce ne deve essere uno. Puoi andare da George Clooney, gliela fai bere, questo molla.
1: Lei non vuole George Clooney non lo vuole.
2: Lei sta bene così al momento.
4: La dai a patro mano e lui prima di berla è già lì.
1: Però la Piera aveva raccontato di un tizio che aveva conosciuto ad una cena domenica scorsa.
2: Buona memoria. E lì non ha funzionato la pozione, mi sa.
1: Non lo so. Comunque volevo fare una precisazione, nel senso che giustamente molti dei nostri ascoltatori magari sono accompagnati, sposati, eccetera, e quindi insomma non possono manifestare un desiderio possibile. Quindi buttatevi sulle attrici, gli attori, cantanti, queste robe qui, no?
4: Non dite la vicina.
1: E non dite la vicina, perché magari la moglie ascolta, sai, ho un amico, c'è sempre l'amico che ascolta, quindi 393 4

0: questa non è solo una trasmissione, è una risata contagiosa. Preparatevi al meglio della combricola.
1: Attenzione, abbiamo il tram.
2: Ciao, sono il tram di Strasburgo. Sinceramente la storia non è proprio come è stata raccontata.
3: Com'è?
2: E comunque ci siamo lasciati perché il nostro rapporto era diventato un tram tram.
0: E poi aveva comunque, il predellino corto.
1: Aveva il predellino corto. Allora, voi prendete in giro questa signora del tram, no?
3: Sì, che si chiama Ram, tra l'altro. Ram. Famoso Ram Tram.
1: Però ce ne sono tanti altri di matrimoni del genere. Tipo una signora che si chiama Erika, e che adesso si fa chiamare Erika Eiffel, si è sposata con la Tura Eiffel.
3: Certo.
1: Beh, un po' per lei. Poi ce n'è un'altra che si è sposata con il muro di Berlino. Ce n'è un'altra che si chiama Carol Santa Fe.
0: Si è separata. L'hanno buttato giù.
1: Esattamente. C'è un altro che si chiama Carol Santa Fe, che ha sposato simbolicamente la stazione Santa Fe Depot dopo 30 anni di relazione, perché prendeva il tram tutte le mattine ed era una pendolare. Ce n'è un'altra che si chiama Rocha Moraes, che ha organizzato un matrimonio con una bambola che si chiama Marcelo.
3: È un bambolo allora.
0: È un bambolo.
1: E poi Amanda Liberty ha annunciato il fidanzamento con un lampadario che si chiama Lumière.
3: Pensavo Amanda Liberty, hanno iniziato Amanda.
0: Che è uno dei due fratelli.
3: Mamma mia,
0: che sono due lampade gemelle.
1: Esattamente.
4: Allora, io credo che questa oggettofilia sia vera fino a un certo punto, perché poi fino a che magari ci sono delle donne a cui fa comodo e poi l'oggetto
3: conta lassù, dai, qualche donna si è innamorata di Wanda,
4: io mi sono innamorata e quando è successa questa cosa mi hanno oggettato.
3: Ti hanno oggettato?
4: Nella pattumiera.
1: Eri nell'umido.
3: Fianco la mano allora.
4: Nel secco mi hai messo nel secco. Vergogna, non ho più parole per questa cosa qua.
1: Ho sbagliato, andavi messo nell'umido, scusa.
4: No, bisognava aprire la cerniera, togliere la gomma piuma che andava nell'indifferenziato e io andavo nell'umido.
3: Ma è complicata la cosa.
4: No, io ti voglio bene ancora, Paolo.
1: Va bene, anch'io ti voglio bene. Adesso guarda, ci vediamo e ti butto giusto nei cassettoni dove vai buttato.
4: Hai capito? Ci vediamo e me lo butto.
5: Gli scombriccolati.

0: Siete pronti a rivivere i momenti più scombricolati della settimana? Tra poco siamo di nuovo con voi, perché il weekend non è weekend senza il meglio della combricola.
1: La combricola.
2: La combricola.
1: La combricola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: Se hai uno smart speaker,
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One Meteo.
2: Amici di Radio Number One, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un miglioramento del tempo per la giornata di sabato sulle nostre zone, appunto non mancheranno progressive schiarite dapprima a nord-ovest, poi anche sul Triveneto, mentre al centro Italia il contesto sarà instabile con piogge e rovesci per il passaggio di una perturbazione. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 20 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, il tempo sarà appunto in miglioramento con ampie schiarite e solo qualche nube di passaggio. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: di te.
1: Attenzione, la combriccola non è responsabile per crisi di risate improvvise. Ascoltare con cautela il meglio della settimana, o meglio, a tutto volume.
2: Tesori, altro, altro che ringheira, altro
3: buongiorno.
2: Che ringheira.
3: Buongiorno. Ma a voi. Ringheira.
2: Vabbè, quello che sono, sono. Allora, il mio weekend, voto al mio weekend,
3: sì.
2: 7.5.
1: Come mai?
2: Allora, voi sapete che è una casa discretamente grande.
3: Sì.
2: Allora, venerdì mattina ci siamo svegliati alle 5. Siamo partiti alle 8, siamo arrivati in bagno dalla camera.
3: Ma dai, ma per favore, ma su, non siamo sciocchezze.
2: Poi dalle 8 abbiamo preso con sì, un altro mezzo di fortuna. Per le 9:15 eravamo in cucina.
1: C'era traffico
2: e poi subito istantaneamente dopo il caffè tornare di corsa 40 minuti per tornare in bagno. A momenti perdiamo i pezzi per strada, poi tutta sistemata la situazione
3: perché non avete fatto la pedemontana.

0: pioveva, e tornando verso la cucina perché avevamo dimenticato il cavatappi, ci abbiamo messo 4 ore e un quarto perché naturalmente l'asfalto bagnato si va più piano. Però poi con il cacciavite abbiamo sistemato tutte le situazioni e verso le 4 e un quarto abbiamo pranzato sul terrazzo in una maniera tranquilla e semplice ed è stata proprio una giornata bella. Poi sabato sera siamo andati in Umbria in camera da letto, perché io ho la casa a Roma ma la camera da letto in Umbria. Siamo arrivati in Umbria ma era già buio,
1: tra
0: l'altro si era fulminata una lampadina,
1: ma Cristo,
0: siamo dovuti tornare nel ripostiglio delle lampadine, era mezzanotte e un quarto,
1: era tutto buio,
0: insomma siamo andati a letto che erano le 3.
1: Vabbè,
2: caspita, tempo, che casino.
0: Tempo di arrivare, insomma avere una casa grande è un problema, ragazzi, compratevi un monolocale che la vita funziona meglio. Faccio a mano, ti aspetto.
1: Va bene, Enrico,
0: ti aspetto
1: tesoro.
0: Domenica, mi raccomando, parti
1: però,
0: giovedì se no non arrivi.
1: Vabbè, però Umbria, Lazio,
0: non
1: Marche,
0: ti preoccupare,
1: vabbè,
0: okay. Forza Inter.
1: Ma cosa c'è?
0: No, hai detto Forza Lazio.
1: No!
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Boom! Il nostro best della combriccola è pronto ad esplodere. State per assistere al meglio delle risate e delle parodie che renderanno le vostre giornate più leggere.
1: Buongiorno a tutti quanti. Voi ragazzi dovete capire che siete veramente formidabili deportenti. Perché deportenti? io nella nostra, noi facciamo l'indie, no? Siamo l'indie puliti, siamo
2: independent.
1: Vabbè, quello che vuoi. Io sono il Bondecchi a Poggi Bonzi, sì, nel nostro garage, detto Abbey Road.
3: Poggi Bonzi era Abbey Road.
1: Poggi Bonzi è la Montecatini del futuro. Noi scopriamo talenti molto bravi, molto capaci. E oggi voi state trattando un argomento che è il filtro d'amore.
3: Sì.
1: E io ho questo cantante, ha un nome un po' particolare. Lui fa l'idraulico.
2: Come si chiama?
1: E Yuri Scaldabagno.
3: Lui è il cognome perfetto, proprio.
1: È bulgaro.
3: Quindi la targa è BG.
1: Esatto, è nella zona dell'isola Bergamasca.
3: Sì, ma fantastico.
1: No, comunque, Yuri Scaldabagno ha fatto questo pezzo che si chiama Doccia Fredda. Perché insomma con l'amore ha pochi rapporti, cioè c'ha poca confidenza, no?
2: È sfortunato.
1: È un po' sfortunato in amore, quindi il filtro d'amore lo mandiamo a lui.
3: Certo.
1: E lui vi regala questa canzone straordinaria.
3: Che chiurlo.

0: rubinetto, certo, ha sistemato
1: in temperatura,
0: certo, fate gli spiritosi,
2: meraviglioso, guarda, faremo di tutto affinché lui abbia successo, perché è un ragazzo giovane e lo merita.
3: La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One. Gli scombriccolati del weekend.

0: Preparatevi per dei momenti tutti da ridere. Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700.

0: 700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Alzate il volume e abbassate le difese. Arriva il meglio della combriccola che vi abbraccia con le parole e vi solletica l'anima con il sorriso.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, ma lei chi è?
1: Massimo Mistero.
2: Ah, caspita.
1: L'esperto di tutto ciò che non possiamo capire. Sì. Se tu capisci, puoi capire.
2: Ma lei interpreta il para.
1: Io sono gioco in difesa, ma anche in porta. E quindi non importa. Cos'è che è la paranormale? Ma non è.
2: Ma l'ascensore.
1: Non
2: accoglie l'ascensore.
1: Non accoglie.
2: Il mistero che è insito nelle corde dell'ascensore.
1: Nei cavi dell'ascensore. A che piano va?
2: Questa è una bella domanda.
1: Piove oggi?
2: Non lo so.
1: Come sarà il pomeriggio?
2: E chi lo sa? Perché se sei chiuso nell'ascensore.
1: Cosa guardi in TV?
2: Guardo il film L'ascensore, quello dell'orrore del 1983 di Nick Bass.
1: Nick Bass, è troppo basso questo ascensore. Quando cade un ascensore?
2: Non lo so, chiedilo alla Doriani.
1: Quando uno è giù di morale, chiama una ditta di ascensori così ti tirano su?
2: Ha ragione.
1: Qual è il mistero?
2: Qual è la capienza?
1: La capienza è San Siro è 75.000 persone.
2: E la portata?
1: La portata è una da 4 a 9 persone, dipende dal peso specifico del piombo.
2: Ascolti, facciamo una cosa, faccio le scale e basta.
1: No.
2: Sì,
1: vieni
2: sì,
1: l'ascensore.
2: No.
1: Guardami.
2: No.
1: Vieni l'ascensore.
3: Guardalo.
2: Non sto guardando. No. Tenga le mani a posto. Le portine. Chiuda le portine.
1: No, lasciami stare.
2: No.
1: Massimo Mistero.
4: Gli scombriccolati.

0: Rompere la monotonia con il meglio della combriccola è la nostra missione. Pronti a scatenare il vostro lato comico? Dai che si parte con le risate!
1: Stiamo parlando di scuse? Parliamo con dei professionisti.
2: Dei professionisti della scusa, certo. Andiamo da Jitteria.
3: Buongiorno di voi. Adesso noi abbiamo nuovo locale, molto più bello, molto più...
2: rispetto a quello precedente nell'isola bergamasca.
3: C'è profondo dispiacere perché ci hanno negato permesso di continuo di lavoro con presunzione che noi eravamo poco curetti.
1: Chissà come mai. Sì.
3: Vergogna.
1: Chissà come mai.
2: Eravate molto scorretti, altro che poco corretti.
3: Cosa?
2: No, molto scorretti.
3: Allora, io adesso non ti interessa tu cosa noi fa adesso.
2: Ma cos'è? Beh, allora perché si presenta qua?
3: Io mi presento perché ho remostranza nei confronti di ex padrone d'amore.
2: Dica l'ex padrone.
3: Allora, io ti ho detto sempre verità.
2: No.
3: Come per esempio quando si parlava di bonifico. Me lo ricordo sempre, io ti dicevo, l'ho già fatto domani pomeriggio.
2: È lì la bugia. È lì. È grosso.
3: Io ti ho sempre detto verità.
2: Certo.
3: Ti ho detto, l'ho già fatto. Domani pomeriggio l'ho già fatto.
2: Sei veramente
1: oppure
2: senza vergogna.
1: Non capisci bene.
3: Tu non capisci.
2: No,
3: quando tu dicevi perché non apri stasera, non fai cose. No. Abbiamo farina bagnata, c'è andata acqua
2: bagnata
3: dentro farina.
2: Ma c'era la siccità da 3 mesi,
3: no,
2: dai.
3: No, quando acqua va dentro farina, dopo tu devi sbagliare di fare le dosi e vai in overdose la farina.
2: Ma che overdose della farina?
3: È una roba
2: su
3: brutta che non si può
1: ma
3: dire.
1: Ma non capisci, tu parli italiano, eh? Tu non capisci italiano.
3: Bravo, vedi che lei che è piemontese, si sente che è di Alessandria.
2: No, ma tu parli italiano, ma quando c'è a fare il bonifico parli...
3: Parlo?
2: La lingua di Alessandria.
3: Sì, non si capisce di Egitto. Comunque noi di Egitto, tu dicevi olio evo, noi lo prendevamo ancora più buono, quello medio evo.
2: Sì, vabbè, ma dai.
3: Medio evo abbiamo avuto bottiglie di olio con 700
2: proprietà
3: anni.
2: Organolettiche, certo.
3: Ma soprattutto tu non hai mai creduto questa profonda verità.
2: Dimmela.
3: Non posso fare pizza perché forno bruciato, dentro c'è fuoco ancora che brucia.
2: Ma credi,
3: io non ho potuto lavorare 4 giorni, anche perché il forno era elettrico.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: La puntata di oggi finisce qui, ma le risate continuano nel cuore. Ci sentiamo lunedì mattina alle 7 con una nuova settimana firmata La Combriccola.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: La Combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like a Fox!
3: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
7: Golosaria tra i castelli del Monferrato compie 20 anni. In programma sabato 16 e domenica 17 maggio, in oltre 40 location e paesi, con 50 produttori food, i vini di Barbera e Champagne, le cucine di strada e i birrifici artigianali nel castello di Casale Monferrato. Un weekend imperdibile con 15 spettacoli teatrali e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e ben 25 tra cene e pranzi in piazza. Scarica il programma e crea il tuo itinerario su www.golosaria.it.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Radio Number One.
10: Radio Number One Notizie.
11: Dovrebbero riprendere domani le ricerche dei corpi dei quattro subacquei italiani intrappolati nelle Maldive nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. Le operazioni sono bloccate da maltempo, finora recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Taiwan rivendica subito la propria indipendenza rispondendo a Donald Trump, che esortava l'isola a non fare dichiarazioni di questo tipo per evitare rischi di conflitto con la Cina. Taipei ricorda a Washington gli impegni sulla fornitura di armi americane. Richiamo del garante della privacy agli organi di informazione sul caso Garlasco. L'autorità parla di continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca dopo la pubblicazione di intercettazioni di una telefonata tra Alberto Stasi e il suo legale. Le indagini sulla morte del bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La procura di Napoli ha ascoltato i due medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Si intende chiarire se il cuore del piccolo Domenico fosse già stato espiantato quando l'organo era arrivato in sala operatoria. Prima ipoteca di Vingegaard sul Giro d'Italia con la vittoria della settima tappa, con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ha ancora più di 3 minuti nei confronti del danese. È tutto, a più tardi, da Davide Camera.
12: One for you, gli speciali di Radio Number One.
13: Con Radio Number One andiamo a Fiera Milano Ro, dove da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno si svolgerà Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Siamo con il dottor Intiglietta, presidente di GEFI SPA. Che tipo di esperienza proponete al pubblico? Quanti sono i paesi partecipanti e quali le regioni italiane più rappresentative?
14: Ma innanzitutto è un'esperienza unica, il secondo anno che noi facciamo questo evento. L'anno scorso ha avuto un importante successo, è possibile fare un'esperienza che ci introduce alle vacanze, all'estate, al caldo, al momento della pausa, della riflessione e del riposo, ma conoscendo e apprezzando i prodotti dell'artigianato italiano di tutto il mondo in versione estiva, quindi tessuti leggeri, arredi per esterni, creazioni artistiche, luminose e solinare, solari, proposte gastronomiche regionali ovviamente aderenti alla stagione estiva. Partecipano 50 paesi del mondo, quindi tutto il mondo, dall'Africa, l'Asia, l'Europa, l'America, ovviamente l'Italia, con presenze veramente importanti dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Lombardia, dalla Puglia, del Piemonte e poi di tutto il resto delle regioni italiane.
13: Quali sono le principali novità di quest'anno in termini di iniziative pensate per coinvolgere i visitatori?
14: Ma innanzitutto quest'anno la fiera si svolge nei padiglioni esattamente collegati e prossimi all'uscita della metropolitana e del passante ferroviario. Rispetto all'anno scorso abbiamo un incremento importante della partecipazione, passiamo da 800 artigiani a più di 1000 artigiani in questi 5 giorni. E è importante sapere che se uno compra tante cose c'è la possibilità attraverso le poste di spedire direttamente a casa quello che acquista.
13: Come si sviluppa la proposta gastronomica e quali specialità estive saranno protagoniste?
14: Abbiamo pensato in questi 4 padiglioni di cui abbiamo parlato, in 8 piazze del gusto. Si può attraversare in queste piazze del gusto un po' la tradizione enogastronomica attraverso i prodotti artigianali, agroalimentari di tutto il mondo e quindi degustarli, assaggiarli.
13: Per chiudere, dottor Intiglietta, il record dell'anno scorso, 200.000 partecipanti, quanti ve ne aspettate quest'anno?
14: Pensiamo di più, visto il successo felice dell'anno scorso, pensiamo che ci sarà una crescita. Poi come sempre i conti si fanno alla fine della fiera, ma siamo confidenti di una crescita progressiva dei nostri espositori e dei nostri visitatori.
13: Grazie ad Antonio Intiglietta, presidente di GEFI S.P.A. Vi ricordo Artigiano in Fiera, anteprima d'estate, da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno presso i padiglioni di Fiera Milano Ro. L'ingresso sarà gratuito attraverso un sistema di pass digitali scaricabili da anteprimadestate.artigianoinfiera.it.
2: It's the weekend!
15: Weekend number one!
9: Tornati anche in questo sabato 16 di maggio. Cosa?

sportivi che corrono fuori dalla nostra sede milanese della radio, anche oggi siamo sul pezzo, come si suol dire in questi casi. E noi, piccolo esamino di coscienza mentre ascoltiamo il primo disco insieme, si intitola Al mio paese su Radio Number One.

parlare di un personaggio famoso appunto in lingua inglese, quindi da lì è stato sbloccato un po', diciamo, questo ricordo. Voi avete aneddoti di questo tipo che riguardano proprio la scuola? 393 444 0444. Quella volta in cui ho falsificato

0: una nota vocale.
1: Ciao. Sì, ciao. Beh, io ho falsificato tantissime volte la firma di mia mamma quando ero a scuola per giustificazioni o per giornate mancate, tantissime, ma la cosa mi è servita ancora adesso, perché adesso mi delega, visto che oramai è un'età avanzata, mi delega per
0: fare altro,
1: commissioni e queste cose, e quindi io devo fare la sua firma, e quindi le dico sempre: vedi, se non avessi imparato a falsificarla, allora adesso non potrei fare questo.
0: Esatto, se non
1: saluti,
0: avessi
1: Stefano da Parma.

0: Ci pensiamo domani, Angelina Mango, riascoltata su Radio Number One. Ritorniamo tra poco, voi state lì.
1: Weekend Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Per la tua pubblicità 800-239-182.
3: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Compro orodoro.it.
5: Il mercato del forte, il famoso mercato di

0: città dalle 8 alle 19.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
5: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
6: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
7: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Siamo tornati.

0: soprattutto si sa che paese che vai, usanza che trovi, ma soprattutto parola nuova che impari. Ascoltiamo qualche altra nota vocale al 393 444 0444. Sì.
1: Noi in Sardegna non dicevamo bigiare o diciamo fare vela.
0: Ah, vabbè, dai.
1: E comunque mai falsificato la firma di mia mamma, dei miei genitori, mai.
0: Mai.
1: Peccato. Mi sarebbe piaciuto.
0: Ma perché? Perché non sei mai riuscito a falsificarla?
1: E poi la firma di mia madre era impossibile da fare perché era lunghissima. Meloni Maria Bonaria. No, no, no, impossibile. Impossibile.
0: Ma i veri professionisti si mettevano lì e cercavano di impararla ore e ore e ore. Buongiorno Virginia, quando ho cominciato la quinta superiore ero maggiorenne, perciò potevo firmare da solo le giustifiche. Mia mamma mi ha messo alla prova. Quando le ho chiesto di mettere una firma sul libretto delle assenze, mi ha risposto: no, no, puoi firmare tu. Basta, tua responsabilità. Io non ne voglio più sapere. Giusto così. Jason Mars subito su Radio Number One. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be-

0: Si intitola Magnetic, è la canzone che abbiamo riascoltato insieme, Radio Number One, 10:38. Ascoltiamo ancora un paio di note vocali.
1: Ma buongiorno Virgi.
0: Buongiorno.
1: Fare la firma del proprio genitore. Io quella della mia mamma, sì. Le dicevo che scriveva con la gallina, ma riuscivo benissimo, tuttora riesco a camuffare bene la sua firma, però non l'ho mai usata, perché poi avevo paura che mi scoprisse e mi riempisse di schiaffoni. Un bacio dalla Wendy.
0: non benissimo così, quindi abbiamo imparato, però abbiamo deciso consapevolmente di non fare cavolate. Ascoltiamo l'altra nota vocale. Ciao.
2: Io non ho mai potuto permettermi di marinare la scuola,
0: sì,
2: perché mio padre è molto severo,
0: sì.

0: e quindi io non mi sono mai permessa, anzi diciamo che ho sempre avuto un po' timore sia a spiccare le firme che a marinare la scuola.
1: Se, una paura...
0: Se non che un giorno c'era sciopero, in classe c'eravamo soltanto io e una mia compagna,
1: sì,
0: la scuola era mezza vuota e niente, il preside ci ha detto andate pure a casa,
1: via,
0: perché a questo
1: via,
0: punto
1: andale,
0: è inutile neanche che vi metta nelle altre classi,
1: certo,
0: cercare di formare una classe. E niente, stiamo andando alla fermata del pullman,
1: sì,
0: per ritornare a casa e niente, chi si ferma con
1: no,
0: la macchina?
1: Non me lo dire.
0: Mio papà.
1: No, non credo.
0: E niente, non ho mai creduto questa storia qui e mi è dispiaciuto insomma,
1: certo,
0: e comunque niente, non me la sono passata tanto bene a casa,
1: no.
0: E niente, però
1: è okay, andata
0: a posto. Ciao Maria Rosa,
1: ciao, grazie mille per averci raccontato questa storia. È una storia tristissima. No dai, tu non volevi appunto saltare la scuola, sei stata costretta dalla preside. Bisogna convincere i genitori, bisogna convincere soprattutto quando sappiamo di essere dalla parte della ragione, dobbiamo farglielo capire. Ritorniamo tra poco, ci sarà anche una grande canzone, state lì.
2: Weekend number one.
3: The Weekend.
2: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Oggi alle 16, sul 9.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

iconico più che mai. Come sempre, una grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli, e risuccederà anche nella prossima ora. Subito, Talk to You.

che appunto nominate nella canzone di Justin Bieber che abbiamo appena riascoltato qua insieme in diretta su Radio Number One, subito pronti per andare un po' in Francia, un po' in Canada.

0: Si chiama The Way We Touch, la canzone che ci porta in chiusura di questa prima ora insieme con me, Virginia. Ritorniamo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte, ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
9: Ma buongiorno, sono le 11, Radio Number One.
10: Radio Number One notizie.
11: Tennis internazionali d'Italia si completa oggi dalle 15 la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, interrotta per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Chi vince affronta domani in finale norvegese Ruud, vittorioso 6-1-6-1 su Luciano Darderi. L'azzurro mette in bacheca il torneo per lui perfetto.
12: Se me lo dicevi prima due settimane fa che facevo semifinale a Rova, ti dicevo sicuramente di no. È stata una settimana da sogno, è stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
11: È finita 0-0 Bari su Tirol, andata dei play-out di Serie B, venerdì il ritorno a Bolzano per l'andata delle semifinali play-off, oggi Juve Stabia Monza, domani Catanzaro-Palermo. Motomondiale Gran Premio di Catalogna, oggi qualifiche alle 15 la Sprint MotoGP, domani alle 14 la gara lunga. Pallavolo a Torino, la Final Four della Champions League maschile, oggi le semifinali Perugia, Project Varsavia, Zavierce, Zira Tankara. Al via i play-off scudetto di basket, alle 18.30 gara 1 Milano-Reggio Emilia, alle 20.30 Brescia-Trieste. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
13: Weekend number one.

troppo difficile, quindi non sono mai riuscita effettivamente a falsificarla, però mi viene anche da dire che nel caso contrario, quindi quando i genitori hanno bisogno di fare poi la firma dei figli per qualsiasi tipo di necessità, allora sono molto molto impreparati, quindi vedi, siamo più bravi noi, ci siamo portati avanti, abbiamo imparato a fare una cosa in più.

che soprattutto per chi decide di fare viaggi comunque insomma di un certo tipo, America, extra Europa e quant'altro, bisogna cominciare a organizzarli molto prima dell'estate, a meno che non si abbia un budget molto molto ampio, quindi vabbè, anche all'ultimo si può fare quello che si vuole. 393-444-0444, qui neanche pronti per parlare delle vacanze estive, direttamente le vacanze invernali, il Natale, il Capodanno e così, un attimo, un battito di ciglia e sarà qua.

0: radio number one.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

0: come anche con l'alta marea.
1: Si chiama Alta Marea, la collaborazione quella tra Coez e Fra Quintale, l'abbiamo appena riascoltata qua su Radio Number One. Prima di fermarci per un istante, state lì.
2: Weekend Number One.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
4: Ma poverino, una vita che vanno lì.
3: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
4: Certo, che è vicino.
3: È il tuo.
2: Journalist.
5: Gli spacca notizie.
2: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
6: Solo su Radio Number One. Rimani su Radio Number One.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità 800-239-182. Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo. Buona idea.
4: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
6: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città, in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
7: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
8: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Shop like a Fox.
10: Golosaria tra i castelli del Monferrato compie 20 anni. In programma sabato 16 e domenica 17 maggio, in oltre 40 location e paesi, con 50 produttori food, i vini di Barbera e Champagne, le cucine di strada e i birrifici artigianali nel castello di Casale Monferrato. Un weekend imperdibile con 15 spettacoli teatrali e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e ben 25 tra cene e pranzi in piazza. Scarica il programma e crea il tuo itinerario su www.golosaria.it.

Si intitola Sorry, scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari. Altra novità che abbiamo appena ascoltato qua insieme in diretta su Radio Number One. Devo dire che anche per quanto riguarda questo disco sicuramente ci sono delle vibes caglienti, vibes estive. Tra l'altro è vero che ci stiamo lamentando perché fa ancora, diciamo, freddino per essere il 16 maggio, ma poi ragazzi io lo so che ci lamenteremo perché avremo troppo, troppo caldo ed è sicuramente una delle nostre caratteristiche di noi italiani. Comunque, cambiamo completamente discorso. Basta con i ricordi dell'infanzia che non torneranno, alla scuola, le materie, ho falsificato la firma dei genitori, per parlare di presente e attualità, ovvero le

1% dei matrimoni, perché se insomma è tra virgolette difficile lasciarsi dopo una relazione che magari dura anni, figurati un matrimonio che dura da decenni. Quindi in cosa consiste questa regola? Praticamente ogni 2 settimane uscire per un vero appuntamento, quindi non per fare commissioni, non per mangiare al volo, non per stare seduti uno a fianco all'altro con il telefonino, ma un vero appuntamento solo voi due, della serie ci vestiamo eleganti, chiacchieriamo, ridere, flirtare, no? Cose così, un po' come se fosse il primo appuntamento di una lunga serie. Tra poco approfondiamo questa teoria che sta salvando anni e anni di matrimoni. Pink.

responsabilità, per intenderci, perché l'amore a volte ha bisogno di un cambio d'ambiente. Può aiutare sicuramente, aiuta noi stessi, figurati se non può aiutare la coppia in questo senso. Invece ogni 2 anni fare un viaggio più grande assieme, quindi qualcosa di memorabile, qualcosa di emozionante, qualcosa che vi regali un'esperienza condivisa di cui parlerete per i prossimi 2 anni successivi. Quindi anche in questo caso scegliere bene.

0: Styles che abbiamo appena sentito qua insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con anche una grande canzone che ci riporterà all'anno 2002. State lì.
1: Weekend Number One. The
2: Weekend. E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: shoes.
1: New Shoes si chiama così, è la canzone che ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme. Tra poco ritorniamo, visto che si è quasi fatto mezzogiorno, quindi io vi aspetto con le vostre ricettine.
2: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Hello, un minuto e sarà mezzogiorno.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Number One Notizie.
4: Ancora una tragedia del mare a Lampedusa, vittima una neonata deceduta per ipotermia poco dopo l'ennesimo sbarco di migranti. Alessandro Cisilin.
5: Ipotermia, questa è la causa della morte di una bambina di poche settimane arrivata con la madre e altre 53 persone intorno alle 4:30, soprattutto uomini ma anche 7 donne e 6 minori, tutti provenienti da Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. La neonata, già in condizioni critiche, è stata trasferita al poliambulatorio dove è deceduta, aperta un'inchiesta dalla procura di Agrigento.
4: Riprese nelle Maldive le ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nella grotta a 60 metri di profondità dopo il ritrovamento del corpo del solo Gianluca Benedetti. Sospesa dal ministero la licenza alla nave Duke of York. Timori di una ripresa della guerra in Medio Oriente la prossima settimana, secondo quanto riferito da New York Times e CNN. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa accusando Stati Uniti e Israele del blocco Hormuz. Internazionali d'Italia di tennis, non prima delle 15 la ripresa della semifinale tra Sinner e Medvedev. La partita è stata interrotta ieri per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel quinto gioco. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
6: Weekend number one.

essere facili, semplici, difficili. Per l'appunto noi non giudichiamo nessuno. C'è in palio un premio, chiaramente. La gloria eterna del miglior pranzo del sabato. The Legend, Ordinary People.

0: la domenica.
1: Buona domenica, Saif, mezzogiorno e 11 minuti. Buon sabato anche 16 di maggio insieme con me Virginia fino alle 2 del pomeriggio. Allora, è arrivato il momento del cosa bolle in pentola, ma non solo, perché molto spesso noi uniamo questo momento al momento faccende faccendose, quindi tutte quelle cose che non siamo riusciti a fare durante il weekend, no problem, perché per l'appunto, no, non è vero ragazzi, ecco, tutte quelle cose che non siamo riusciti a fare durante la settimana, eccoci qua pronti per farle durante il weekend. Prima c'era chi ci stava raccontando che stava danzando mentre era lì presa con il pavimento, e effettivamente se lo fai ballando, pulire, quindi in questo caso diventa tutto molto più facile. 393-444-0444, facile pulire, ma prova a pulire mentre stai ballando e cantando con Beyoncé, vediamo.

0: nuova di Dua Lipa, ascoltata insieme su Radio Number One. Torniamo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
1: Pomeriggio Number One. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17. Solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: voglia di vacanza e libertà? Parti con noi. Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
4: Liberi di viaggiare!
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

e dico grosse fatiche in montagna, chilometri su, giù, e poi guadagnarsi il pasto significava magari mangiare più zuccheri, pane, insomma, non darsi limiti sotto questo punto di vista. Quindi, come sempre, io non giudico e anzi vi dico fate molto bene, a maggior ragione se poi dopo una fatica può essere veramente un gesto di gratitudine verso di noi, un trancio di pizza, ok? Vi ho convinto tutti quanti, Uptown.

0: martedì so cosa devo far domani per pranzo.
1: Cosa?
0: Pizza, querida brava, il torinese. Ecco, ecco, adesso
1: applausi.
0: Per le spese sono già a posto. Grazie, mi hai dato una buona idea.
1: Ma grazie a te, anzi grazie a voi, perché appunto siete sempre pronti a condividere le vostre ricette.

0: Bob Sinclair tra pochissimo con le vostre note vocali e ci sarà anche una canzone che ci riporterà nel passato. State lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: vivere i ricordi più belli, pronti per ritornare nel presente anche con i vostri audio, le vostre note vocali. Sentiamo.
1: Cioè, Belin, consigliare i pizzocchi adesso è come consigliare di mangiare la polenta taragna d'agosto, dai, qualcosa di un pochino più leggero, tipo fresco. Iniziamo a fare qualche insalata di riso, insalata di pasta, buona, gnocchi alla romana, che li puoi mangiare anche un pochettino più freddi, cioè dai, c'è qualcosa anche di più leggero.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
3: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
8: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Shop like a Fox!
10: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
11: Allo, sono le 13, Radio Number One.
12: Radio Number One Notizie.
13: Ancora una tragedia del mare a Lampedusa, vittima una neonata deceduta per ipotermia poco dopo l'ennesimo sbarco di migranti. Alessandro Cisilin.
14: Ipotermia, questa è la causa della morte di una bambina di poche settimane arrivata con la madre e altre 53 persone intorno alle 4.30, soprattutto uomini ma anche 7 donne e 6 minori, tutti provenienti da Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. La neonata, già in condizioni critiche, è stata trasferita al poliambulatorio dove è deceduta, aperta un'inchiesta dalla procura di Agrigento.
13: Riprese nelle Maldive le ricerche. Cerca dei 4 subacquei ancora dispersi nella grotta a 60 metri di profondità dopo il ritrovamento del corpo del solo Gianluca Benedetti. Sospesa dal ministero la licenza alla nave Duke of York. Timori di una ripresa della guerra in Medio Oriente la prossima settimana, secondo quanto riferito da New York Times e CNN. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa accusando Stati Uniti e Israele del blocco Hormuz. Internazionali d'Italia di tennis, non prima delle 15 la ripresa della semifinale tra Sinner e Medvedev. La partita è stata interrotta ieri per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel quinto gioco. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
15: Weekend number one.
16: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Si intitola Superstar, Tiziano Ferro con Giorgia in diretta su Radio Number One. Apriamo così questa quarta e ultima ora insieme con me, Virginia, alle 13:04. Ciao di nuovo a tutti quanti, buongiorno, buon sabato 16 di maggio, buon pranzo anche a tutte quelle persone che si sono messe lì con le gambe sotto al tavolo. Noi siamo qua anche per farvi compagnia, per ricordarvi che è l'ora di pranzo, ragazzi. Anche al 393 444 0444. C'è Sam Smith su Radio Number One.

0: ragazzi, poi mi raccomando, state lì.
1: Weekend number one.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Liberi di viaggiare!
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico.
7: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Radio Number One.

ritorna dalle vacanze ed è tipico dire avrei già bisogno di un'altra vacanza. Anche in questo caso è tutto regolare, sono sensazioni che proviamo molto spesso tutti e quindi non dobbiamo più sentirci in colpa. Anzi, mandiamo tutta all'aria. C'è Marco Mengoni.

0: Light di Taylor Swift, riascoltata insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo e finiremo nell'anno 1995.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
3: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Oggi alle 16, sul 9.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: 24 ore, dove voi ovviamente rimarrete qua per tutto il pomeriggio insieme ad Alvise, mentre noi ci risentiamo domani a partire dalle ore 10, pronti per la colazione. Ciao, domani fate bravi.
1: Weekend number one. Rimani su Radio Number One.

0: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoK.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
4: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva da Piano Gentile. Con noi incredibili occasioni di shopping.
5: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
6: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
11: Golosaria tra i castelli del Monferrato compie 20 anni. In programma sabato 16 e domenica 17 maggio in oltre 40 location e paesi, con 50 produttori food, i vini di Barbera e Champagne, le cucine di strada e i birrifici artigianali nel castello di Casale Monferrato. Un weekend imperdibile con 15 spettacoli teatrali e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e ben 25 tra cene e pranzi in piazza. Scarica il programma e crea il tuo itinerario su www.golosaria.it.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
14: Buon pomeriggio, sono le 14, questa è Radio Number One.
15: Radio Number One Notizie.
14: Ben ritrovati, ecco i titoli. Alle Maldive un subacqueo locale è morto durante le operazioni di ricerca dei corpi di 4 italiani dispersi. Le indagini proseguono sull'incidente avvenuto durante un'immersione della nave Duke of York, a cui è stata sospesa la licenza. L'ipotesi principale è che le vittime si siano perse in un complesso di grotte sottomarine. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato di aver smesso di fumare. La notizia, riportata dal quotidiano Il Foglio, ricorda un precedente suggerimento in tal senso del presidente turco Erdogan. Parla il fidanzato di Giorgia Sommacal, una delle vittime italiane alle Maldive. Federico Colombo ha dichiarato al Corriere della Sera di averle parlato poco prima dell'immersione e che la giovane donna prometteva di inviargli foto degli abissi. La comunità scientifica internazionale ha ufficializzato un cambio di nome per la sindrome dell'ovaio policistico. La nuova nomenclatura riflette la natura endocrino-metabolica complessa della condizione, che resta spesso difficile da diagnosticare nonostante la sua diffusione. A Roma, la bambina conosciuta come Stella, al centro di una vicenda nel quartiere Monteverde, è stata affidata al padre. La piccola è stata prelevata da scuola dalla polizia. Per la madre è stato disposto invece un divieto di avvicinamento. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
16: It's the weekend.
17: Weekend number one.
14: Ladies and gentlemen, ben trovati, benvenuti e buona prosecuzione su Radio Number One con il Weekend Number One. Adesso, dopo Virginia, tocca a me. Buongiorno dal Vise Salerno, dalle 14 fino alle 18 staremo insieme anche in questo weekend, quindi sia oggi sia domani, 16 e 17 maggio. Giornate importantissime, soprattutto se parliamo di musica italiana all'estero e se parliamo di musica in generale, poi mi viene anche da pensare. Questa sera ci sarà l'Eurovision, la finale dell'Eurovision con il nostro Sal Da Vinci, e quindi parleremo di questo, anzi lo faremo proprio in apertura, dato che c'è un bellissimo collegamento anche con Sanremo, quindi lo faremo in apertura, e poi tantissime altre notizie e poi aggiornamenti anche dalla fine della partita tra Yannick Sinner e Daniil Medvedev in quel di Roma. Insomma, come avete capito, tante cose di cui parlare anche oggi. Allora direi, senza ulteriori indugi, di partire con la nostra musica, e dunque ritorniamo a Sanremo con la canzone in questo momento regina del 2026, quella di Samurai J, si chiama Ossessione.
16: The Weeknd.

canzone quando parte, almeno io ho notato questa cosa, quando parte diventa praticamente irresistibile, ci viene comunque da ballare, da cantare, poi c'è a chi piace, a chi non piace, ma è indubbio che il movimento di bacino, quello spunta sempre, ed è la canzone con cui abbiamo iniziato questo nostro weekend number one in salsa pomeridiana in questo sabato 16 maggio 2026, molto importante come dicevamo prima, perché questa sera ci sarà la finale dell'Eurovision, in quel di Vienna ci sarà anche il nostro Saldavinci. Ora, sono state fatte tutta una serie di indagini, di ricerche, perché a proposito di Saldavinci, questa sua canzone a quanto pare sarebbe la canzone ipoteticamente più suonata all'interno dei matrimoni, della stagione dei matrimoni, almeno di quest'anno, ma sicuramente anche degli anni a venire. Però ragionando su quest'anno è stato calcolato, anzi stimato, perché non ci sono delle cifre reali, però è stato stimato che Saldavinci solo ed esclusivamente dai matrimoni potrebbe, attenzione sempre con il condizionale, potrebbe avere in tasca alla fine della stagione per l'appunto tra i 30, quindi un minimo di 30.000 euro annui e un massimo, se non anche di più, di 100.000 euro all'anno, solo con una canzone e solo grazie ai matrimoni. Quindi, al di là di quello che succederà questa sera, che potrebbe dargli la gloria eterna anche per l'Eurovision, di base Saldavinci con sta canzone si è fatto la rendita a vita.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help su Radio Number One, 14 e 13 minuti, sabato 16 maggio 2026. Ben trovati da Alvise Salerno. Abbiamo iniziato questo nostro appuntamento del weekend Number One pomeridiano con questo sole, con questo bel clima, con questo bel tempo, fortunatamente, dopo una settimana in cui molti italiani hanno dovuto combattere con la pioggia. Ecco che si comincia veramente tanto bene. Sono contento di farvi compagnia anche in questo weekend in cui ci saranno tante cose da dire. Ma adesso continuiamo con la musica, dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Tracy Abrams, che ha appena annunciato tra l'altro anche il prossimo nuovo album, l'abbiamo ritrovata su Radio Number One con la sua That's So True.
1: Weekend Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Pare che i menage la trovano, non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
1: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
1: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
3: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A9, Lainate, Como, Chiasso, dove le code sono tra Como Monte Olimpino e il lago in direzione della Svizzera. Poi ci spostiamo sulla A22, Brennero Modena, dove il traffico è tra lo svincolo Nogarole Rocca e Mantova Nord in direzione di Modena. Attenzione sulla A50 invece, tangenziale ovest, dove c'è stato un incidente tra la SS494 Vigevanese Nuova Lorenteggio e Baggio Cusago via Zurigo in direzione della A8. Sulla A4 Milano-Brescia, code alla barriera di Milano Est in direzione di Milano. E poi sottolineiamo sulla A1 Milano-Bologna un incendio tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia in direzione Bologna, che sta causando chiaramente dei disagi, quindi fate molta attenzione se passate da quel tratto. Sulla A21 Torino-Brescia, attenzione a dei materiali dispersi che stanno causando dei disagi nell'allaccio con la A7 Milano-Genova in direzione della stessa Brescia. E poi ancora sulla A10 Genova Ventimiglia, incidente allo svincolo di Borghetto Santo Spirito in direzione di Genova, che sta causando delle code che al momento sono lunghe 1 chilometro. E poi ancora chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A14 nel tratto Bologna-Ancona, incidente anche in questo caso allo svincolo di Marotta-Mondolfo in direzione di Bologna. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

0: Vise Salerno, un piacere come sempre tenervi compagnia in questo sabato.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Miguel, buon ciao. Sabato.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Io sto rientrando a casa dopo essere andato a trovare mia mamma e come al solito c'è un casino bestiale. Buon lavoro.
0: Grazie, grazie caro. Io ovviamente auguro a tutti quanti voi di passare un sabato tranquillo e sereno. Abbiamo sentito prima gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Diciamo che la situazione proprio in questo momento non è delle più rose e tra l'altro ce ne sarebbero anche altri di aggiornamenti particolari. Ci sono per esempio 2 chilometri di coda sulla A50. Insomma ragazzi, fate molta attenzione. Poi c'è stato anche questo incidente sulla A1 che non si capisce, diciamo, nel dettaglio da che cosa sia stato derivato. Però ecco, anche questo sarebbe un tema importante da affrontare, perché adesso sta ricominciando la stagione estiva e di conseguenza purtroppo dovremo di nuovo affrontare notizie legate ad incendi nelle varie zone, soprattutto nel meridione, quindi fate sempre molta attenzione.

la loro Runway, che è la canzone portante della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 attualmente nelle sale cinematografiche. A proposito del Diavolo Veste Prada 2, in questo momento non sta incassando tanto quanto il primo capitolo, però siamo quasi a 450 milioni di dollari in tutto il mondo, quindi vuol dire che comunque il risultato sta andando bene, in linea generale sta andando molto molto bene. Però ecco, continua a dominare nei cinema Michael, quindi stiamo parlando del biopic dedicato a Michael Jackson, che ha superato i 600 milioni di incasso e si avvia a raggiungere anche il film Bohemian Rhapsody, che è stato il biopic invece

0: Time High, Nico Santos, anche lui ad animare questo pomeriggio su Radio Number One.
1: Weekend Number One. The Weekend.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

ascoltando Everybody Dance e in generale qualsiasi canzone creata dagli Chic negli anni 70, in questo caso Everybody Dance creata nel 1977 e poi pubblicata nel 1978, una canzone che diciamo è stato un grande successo, sì, degli Chic, ma non paragonabile a tutte le altre canzoni che hanno pubblicato. In ogni caso anche da noi qui in Italia è stato veramente un grande enorme successo, una grande canzone che è stata ascoltata per tantissimo tempo, però ha guadagnato, l'unica certificazione che ha guadagnato è arrivata direttamente dal Regno Unito, dove Bernard Edwards e Nile Rodgers diciamo che hanno messo le basi per creare poi tutta quella che è stata la narrazione dei Chic, sia Regno Unito che ovviamente anche Stati Uniti, anzi soprattutto mi verrebbe da dire gli Stati Uniti. Però ecco, già con Se Chic tutto l'album le cose sono andate diversamente rispetto al singolo, perché all'interno di questo album c'era per l'appunto Le Freak, che è stato poi il singolo di maggior successo. Comunque abbiamo ascoltato Everybody Dance su Radio Number One, grande emozione. Adesso invece andiamo avanti.

Love su Radio Number One. Questa nostra prima ora ormai è praticamente terminata, quindi noi dobbiamo già iniziare a vedere quello che dobbiamo raccontare anche nel corso dei prossimi minuti, della prossima anche mezz'ora, perché poi ci sarà un argomento bello cicciotto. Però insomma, quello che vi posso anticipare è che alle 15 punto primo ricomincia, e durerà pochissimo a mio parere, la partita tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, quindi daremo un aggiornamento su questa fine della semifinale tra il tennista italiano che sta tentando di portare a casa anche questo sesto Master 1000 di fila. Sarebbe, ragazzi, qualcosa di clamoroso, anche perché l'abbiamo visto ieri sera. Jannik Sinner era veramente veramente a terra fisicamente, stanco, cioè ha giocato praticamente una partita ogni due giorni. Si faceva il conto, in due mesi ha giocato 28 partite, praticamente la media è quella, una partita ogni due giorni per un tennista è qualcosa di allucinante, anche perché le partite non è che durano due minuti, durano pure ore, 3-4 ore a volte, quindi, e insomma, vediamo che cosa succede, quindi racconteremo anche questo. We're

0: In chiusura della nostra prima ora insieme Gone, Gone, Gone, canzone creata da David Guetta e poi animata anche da altre voci. L'abbiamo sentita alle 14.55, vi dicevo tra poco continueremo a parlare di musica perché dobbiamo ovviamente entrare all'interno delle dinamiche dell'Eurovision anche legate a quello che è stato il fenomeno Salda Vinci in questi primi mesi dell'anno, ma non soltanto, perché tra poco parleremo anche di rincari negli scaffali dei supermercati, perché è stato pubblicato questa mattina un aggiornamento a proposito di questa situazione, quindi voglio darvene notizia perché credo sia abbastanza importante per tutti quanti noi cercare di capire verso dove si sta andando. E poi ci sono anche alcune partite che si giocheranno nelle prossime ore, quindi daremo tutto il calendario di queste ultime partite della Serie A e tanto tanto altro. Ragazzi, adesso io non vi voglio spoilerare tutto il resto, vi ho fatto un po' una panoramica di quello che succederà, ricordandovi che poi tra qualche ora alle 17 ritornerà anche la nostra rubrica dedicata agli artisti emergenti, vale a dire Music Searcher. Tutto questo solo su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Golosaria, tra i castelli del Monferrato, compie 20 anni. In programma sabato 16 e domenica 17 maggio, in oltre 40 location e paesi, con 50 produttori food, i vini di Barbera e Champagne, le cucine di strada e i birrifici artigianali nel castello di Casale Monferrato. Un weekend imperdibile con 15 spettacoli teatrali e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e ben 25 tra cene e pranzi in piazza. Scarica il programma e crea il tuo itinerario su www.golosaria.it.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
7: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città, in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
8: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: Buon pomeriggio, meno di 10 secondi alle 15.
11: Radio Number One Notizie.
10: Ben ritrovati, ecco i titoli. Il presidente iraniano Ebrahim Pezeshkian ha scritto una lettera al Papa invitando le nazioni a contrastare le richieste degli Stati Uniti. La missiva, che è stata inviata nella giornata di oggi, definisce le posizioni del pontefice come morali e giuste, mentre Teheran annuncia colloqui con l'Unione Europea sul transito nello stretto di Hormuz. A Garlasco sono emerse delle lettere del 2018 e del 2019 scritte dalla madre di Alberto Sempio a Massimo Stasi, imputato per l'omicidio di Chiara Poggi. I messaggi, ora agli atti dell'inchiesta, contengono frasi rivolte alla madre di Stasi come «ti basta guardarti allo specchio la mattina». Alle Maldive un subacqueo è morto durante le operazioni di ricerca dei corpi dei 4 italiani dispersi. I media locali riferiscono che l'uomo stava cercando i corpi quando ha perso la vita, mentre continuano le indagini sull'incidente originale avvenuto nelle grotte sottomarine. La premier Giorgia Meloni ha smesso di fumare, secondo quanto riportato dal Foglio. Il quotidiano attribuisce la decisione al suggerimento del presidente turco Erdogan e analizza come in politica siano rimasti pochi i leader affezionati alla nicotina. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
12: Weekend number one.

Marrakesh in apertura della nostra seconda ora insieme, ben trovati dal Vise Salerno. Questa è Radio Number One, iniziamo questa nostra seconda ora per l'appunto del Weekend Number One, dandovi un po' una panoramica di quello che succederà stasera e poi facendovi anche una domanda, perché questa sera ci sarà, come già detto, la finale dell'Eurovision Song Contest. L'Italia si esibirà come 22esima nazione, quindi siamo verso la fine, siamo esattamente tra Cipro e la Norvegia, quindi noi ci esibiremo esattamente in mezzo con il nostro Sal Da Vinci. E alla vigilia di questa finale i bookmakers dicono che la Finlandia è il paese favorito, ma c'è anche in rimonta l'Australia, sarebbe clamorosa una vittoria dell'Australia, ma staremo a vedere, seguita da Grecia, Israele, Danimarca, dalla Romania e dalla Bulgaria. C'è anche l'Italia con Sal Da Vinci, però è molto molto più arretrata. Vedremo che cosa succederà. Io la domanda che vi faccio semplicemente al 393 444 0444, ragazzi, facile, semplice, concisa: lo vedrete l'Eurovision questa sera? Perché questo è anche un tema. E se sì, perché ti fate?

0: Questo è il titolo della canzone di Lenny Kravitz che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One. 15 e 11 minuti. Stiamo parlando di Eurovision. Perché? Perché vi ho chiesto di insomma dare una vostra risposta a quello che è un po' il tema di questa giornata, vale a dire: ma l'Eurovision voi lo vedrete oppure non lo vedrete? Perché effettivamente è un tema, al di là se vi piacciono le canzoni oppure non vi piacciono. 393-444-0444. Sentiamo un messaggio che è arrivato. Vai.
1: Ciao, Bigal.
0: Ciao, di nuovo.
1: Non lo guarderò nemmeno morto, ma perché neanche dipinto lo guarderò.
0: Ah,
1: non mi interessa.
0: Ok.
1: Non mi piacciono le canzoni che ci sono.
0: Ah, va bene. Quindi il tuo giudizio è dettato proprio sul piacere della canzone in sé per sé. In realtà, guardate, vi dico, non è l'unico che prende questa scelta, perché in realtà è stato fatto un sondaggio, nel particolar modo da YouTrend, che si occupa di politica, di costume, di società, si occupa per l'appunto di sondaggi, e secondo questo sondaggio di YouTrend, il 33% degli italiani che hanno risposto a questo sondaggio non vedranno Eurovision, addirittura parlando di boicottaggio. 33%, che è una cifra anche abbastanza importante. Diciamo che ci si aspettava un risultato ancora più ampio, addirittura si dice all'interno di questo sondaggio, però invece stiamo parlando di un 33%, mentre invece il 39% di coloro che hanno aderito a questo sondaggio dicono che invece lo vedranno regolarmente, con un altro 28% che invece dice: non lo so, deciderò questa sera che cosa dovrò fare. Quindi è un Eurovision che divide tutti, divide le persone che magari lo hanno sempre visto anche nel corso degli anni, ma che quest'anno stanno avendo un pochettino di ritrosia nel voler passare la serata, nel tifare per il proprio paese, o magari anche, se piace un'altra canzone, per la canzone di un altro paese. E ci sta, per tutto quello che è successo quest'anno, al di là di tutto ci sta a prendere questa scelta. Quindi vedremo poi domani anche i dati Auditel che cosa ci racconteranno. Noi adesso andiamo avanti con la musica, arriva Al mio paese, Serena Brancale.

0: Tate McRae con Greedy su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
1: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
3: Sempre aperti con orario continuato.
2: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
4: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle RiderParkExtreme.com.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A10 Genova a Ventimiglia, dove c'è stato un incidente allo svincolo di Borghetto Santo Spirito in direzione Genova, che a catena ha causato delle code lunghe 2 chilometri tra Albenga e la stessa Borghetto Santo Spirito, sempre in direzione di Genova. Poi sulla A14 traffico tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, mentre invece su un altro tratto, e qui arriva la parte complicata, vale a dire quello della A50 tangenziale ovest, attenzione perché c'è stato un incidente che ha causato delle code che attualmente sono lunghe 3 chilometri tra la SS494 Vigevanese Nuova Lorenteggio e Settimo Milanese SS11 San Siro Fiera in direzione della 8, ma non soltanto, perché questo è il tratto che va verso la 8, le stesse code sono anche nella direzione opposta, quindi per andare verso la A1. E poi ancora sulla A51 la tangenziale est, attenzione perché a causa di un veicolo in avaria ci sono delle code e del traffico tra Lambrate, Melzo, Dogana Segrate e Gobba Treviglio Vimodrone in direzione di Lecco. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

0: Stessa direzione su Radio Number One alle 15:27, bentrovati da Alvise Salerno. A proposito di Paola Iezzi, io vi ricordo che lei è stata nostra ospite qualche giorno fa all'interno del programma The Journalist, e quindi potete andare a riascoltare le sue parole attraverso il nostro sito, attraverso i nostri social, quindi mi raccomando radionumberone.it, oppure sui social cercate direttamente Radio Number One. Stiamo parlando di Eurovision, lo vedrete, non lo vedrete, che cosa farete questa sera? Sentiamo una nota audio, vai!
1: Ciao, buon pomeriggio, Marco da Val di Lana. Ma io ciao, penso di guardarlo stasera, anche okay, perché le coreografie, i balletti sono sempre cose un po' anche leggere, diciamo, in questo momento un po' tutto incasinato. Sono cose, la musica è sempre bello ascoltarla e vederla.
0: È vero, è vero.
1: E poi anche perché così vedo Saldavinci, che non mi ricordo più sta canzone, l'ho sentita poche volte. Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao, ciao. Beh, effettivamente hai molta molta ragione. Tra l'altro io non so se state vedendo e state seguendo quello che sta facendo Saldavinci lì a Vienna. Si è travestito tipo da sindaco dell'Eurovision e porta in giro il suo per sempre sì, come se fosse una specie di tribuna elettorale. È meraviglioso.

Another con 54 Ultra su Radio Number One, una canzone che mette ritmo, ritmo stesso, identico ritmo che chi deciderà di vedere l'Eurovision questa sera potrà ritrovare in tantissime canzoni. L'edizione di quest'anno dell'Eurovision è stata commentata da molti, me incluso, lo dico tranquillamente, come una delle edizioni forse musicalmente parlando più basse a livello generale qualitativo rispetto alle scorse. Ci sono tante canzoni che sembrano delle canzoni del passato, insomma, diciamo che a livello di originalità c'è poco da poter prendere, da poter analizzare. Però sicuramente quello che non manca ogni anno all'interno di questo, che a tutti gli effetti è un carnevale, un grande carnevale, ecco, è il ritmo, è la velocità anche di come vengono gestite le cose. Le due semifinali per esempio dell'Eurovision sono durate pochissimo, già alle 11 di sera avevamo i nomi dei finalisti perché sono andati in onda le due semifinali e già alle 23 tutti quanti a nanna, a posto, così è andata bene. Cioè è una roba che noi per esempio qua in Italia non siamo più abituati a vedere. Io vi ho chiesto al 393-444-0444 se voi vedrete l'Eurovision quest'anno, anche magari rispetto ad una scelta che avete fatto per gli anni scorsi. Federico per esempio scrive: ciao Alvise, non conosco i cantanti in gara, perciò resisterei qualche canzone e poi cambierei canale, perciò faccio prima a fare altro che mi possa interessare di più. Ma guarda, anche questo è un ottimo punto di vista, nel senso, poi alla fine ragazzi è vero, la passione per la musica è una cosa che accomuna tantissime persone, però ci sta anche che determinate persone possano scegliere di vedere un prodotto, perché in questo caso è un prodotto televisivo, anche in base a quella che è la conoscenza delle singole canzoni. Dall'altro lato però vi dico, è anche un fattore di conoscenza, nel senso magari queste possono essere quelle occasioni in cui riusciamo ad ascoltare delle canzoni completamente diverse e soprattutto farci un'idea anche di quello che succede in Europa rispetto al nostro paese, quindi avere una visione un pochettino più larga. Secondo me per certi aspetti l'Eurovision diventa importantissimo per andare oltre quello che è il nostro semplicissimo naso. Miles on it.

0: Mello e Kane Brown su Radio Number One, 15:38 minuti questo sabato 16 maggio 2026. Allora, signori, in questo momento si sta ancora attendendo che possa ricominciare la partita tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Abbiamo parlato abbastanza dell'Eurovision, quindi direi che possiamo tranquillamente andare avanti. In questo momento il risultato, io ve lo ricordo, è 6-2 Sinner primo set, 7-5 Medvedev secondo set, e la partita è stata interrotta ieri a causa della pioggia sul 4-2 per Jannik Sinner, quindi in vantaggio di un break, con Jannik Sinner che però stava praticamente boccheggiando, non ce la faceva più fisicamente, quindi per certi versi è stato anche un bene per Sinner questa interruzione. Vedremo se a conti fatti sarà così. Medvedev che si è lamentato, lo ricordiamo, Medvedev si è lamentato per come è stata gestita l'interruzione della partita, per come è stato gestito anche un eventuale infortunio muscolare di Sinner da parte del giudice di gara, e quindi vedremo che cosa succederà questa sera. Diciamo che Medvedev non è nuovo a questo genere di polemiche, quindi semplicemente dobbiamo aspettare, quindi vediamo che cosa succederà quando la partita riprenderà. C'è tanta curiosità, si sta aspettando semplicemente che finisca il doppio, la semifinale di doppio con Vavassori e Bolelli, che in questo momento sono arrivati al terzo set con un 7-6 per loro. Speriamo bene, perché il secondo set è terminato 6-3 invece per Skupski ed Harrison, la coppia che loro stanno affrontando, che è la quarta del seeding. Quindi vediamo questo terzo set che cosa ci porta. Al termine ricomincerà anche Jannik Sinner.
1: Weekend number one. The weekend. Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

First Sight, un progetto molto molto interessante che le ha permesso tra l'altro di conquistare quell'annata e anche quelle immediatamente successive con tantissime canzoni. C'è questa, c'è Can't Get You Out of My Head, ce ne sono veramente tante estratte da quell'album, che è stato un po' una rinascita per una grande diva degli anni 90, ed è stato bello riascoltarla anche in questo caso su Radio Number One come grande canzone, grande emozione. Giusto per darvi un aggiornamento, signore e signori, in finale agli Internazionali di Roma, per quel che riguarda il doppio, vanno Vavassori e Bolelli. Ve l'ho detta così, vi volevo lasciare la suspense, scusate. Quindi bella notizia, adesso scende in campo Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, speriamo di avere la nostra seconda finale in meno di mezz'ora.

Hold On, canzone del 2006 che dopo 20 anni è freschissima. È incredibile come esistano determinate canzoni che nonostante passino 20, 30, 40, anche 70 anni, comunque risultano davvero tra le più belle di sempre, e ascoltarle anche nel 2026, prossimi al 2027 ormai, tra poco, insomma è veramente un piacere riascoltare. Chissà se magari succederà la stessa cosa alla prossima che ascoltiamo. Quella di Rita Ora si chiama Hit. Ecco. Hola. You're here.

0: Rita Ora con la sua hit chiude anche la nostra seconda ora insieme, dove abbiamo parlato di Eurovision, dove abbiamo parlato di tennis, e continueremo ovviamente, perché ripeto, la partita di Jannik Sinner durerà pochissimo dato che stava quasi per terminare. Vi daremo tutti gli aggiornamenti ancora qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Per la tua pubblicità 800 239 182.
2: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi. Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
3: Golosaria tra i castelli del Monferrato compie 20 anni. In programma sabato 16 e domenica 17 maggio in oltre 40 location e paesi con 50 produttori food, i vini di Barbera e Champagne, le cucine di strada e i birrifici artigianali nel castello di Casale Monferrato. Un weekend imperdibile con 15 spettacoli teatrali e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e ben 25 tra cene e pranzi in piazza. Scarica il programma e crea il tuo itinerario su www.golosaria.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
7: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
8: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
7: e risolviamo, buona idea.
8: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
7: E la qualità la trovi in ogni stagione.
8: Brick OK, se c'è l'ok, è tutto un altro Brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
11: Buon pomeriggio, sono le 16, questa è Radio Number One, arriva anche il notiziario.
12: Radio Number One Notizie.
11: Ben ritrovati, ecco i titoli. Il TAR dell'Umbria ha annullato il concorso per professore associato all'Università di Perugia che era stato programmato già un anno fa. I giudici amministrativi hanno riscontrato delle irregolarità nella valutazione dei titoli, dando ragione al secondo classificato. La commissione giudicatrice dovrà ora riunirsi nuovamente per ripetere la selezione. Alle Maldive un subacqueo italiano è morto durante le operazioni di ricerca dei corpi di 4 connazionali dispersi. L'inchiesta locale ipotizza che l'immersione sia avvenuta oltre i limiti di profondità consentiti. Le autorità hanno sospeso la licenza della nave Duke of York dalla quale era partita la spedizione. Il nuovo presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha scritto una lettera a Papa Leone invitando le nazioni a contrastare le richieste degli Stati Uniti. Contemporaneamente Teheran ha annunciato colloqui con l'Unione Europea riguardo al transito navale nello stretto di Hormuz. Nell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco sono emerse delle lettere del 2018 e 2019 scritte dalla madre di Alberto Sempio alla famiglia di Stasi, imputato dell'omicidio. I messaggi, ora agli atti, contengono duri riferimenti alla posizione della stessa famiglia Stasi. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
13: Weekend number one.

Francesco Gabbani con la sua Summer Funk sarà sicuramente una delle canzoni che ascolteremo nel corso dei prossimi 3-4 mesi anche su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno, questa è la nostra terza ora del Weekend Number One, sabato 16 maggio 2026. Vi avevo promesso che avremmo parlato anche di un aggiornamento che arriva da parte dell'Istat, che ha pubblicato quelli che sono i rincari dovuti a tutto quello che sta succedendo intorno al mondo, soprattutto la guerra nel Golfo. Il bilancio sul fronte dell'aumento dei prezzi è drammatico, così viene scritto. Addirittura si parla di rialzi fino al 40% in più in soli 2 mesi, colpiti beni alimentari ma anche servizi in linea generale, e di mese in mese c'è stato un aumento che va dall'1,1% al 2,7%. Ragazzi, sembrano percentuali basse, ma in realtà se poi andate a sommare di volta in volta stiamo parlando di prezzi che sono allucinanti. Tra poco vi voglio dare anche il dettaglio di quelli che sono alcune delle cose che noi giornalmente teoricamente dovremmo comprare. Nel frattempo gli Scapaldi.

Tonight di Dua Lipa su Radio Number One, 16:11, bentrovati dal Business Salerno. Stiamo parlando di questi nuovi dati dell'Istat che hanno dichiarato come le cifre di qualsiasi cosa che noi compriamo e utilizziamo tutti i giorni purtroppo abbiano subito dei rincari con la guerra in Medio Oriente di più del 40%. Nel caso specifico, adesso vi avevo promesso che vi avrei dato una piccola lista delle cose che sono aumentate di più. Per esempio, i rincari per il gasolio da riscaldamento, ovviamente stiamo parlando del 38,4%, perché è la cosa che è aumentata di più, lo sappiamo perfettamente. Poi ci sono i pomodori, al 28,5% di rincari rispetto a 2 mesi fa. Poi anche i finocchi, quindi la verdura, 23,5%, anche qui un grande aumento. Voli intercontinentali europei saliti del 20% e del 17%. I videogiochi, questo per gli appassionati, 16,2%. Gas 13%, l'abbiamo detto. E poi c'è anche il rincaro della benzina, che però in questo caso è più, diciamo, morigerato, 6,3%. Devo dire che almeno sulla benzina siamo stati fortunati. Vabbè, insomma ragazzi, una situazione non facile, speriamo che possa passare nel più breve tempo possibile, oppure semplicemente, ma magari le aumentiamo sti stipendi.

0: Alle 16:18, come vi dicevamo qualche istante fa, sono scesi in campo Jannik Sinner e Daniil Medvedev per la fine della semifinale. In questo momento Jannik Sinner e Medvedev sono sul punteggio di 5-4, quindi se Sinner dovesse portare a casa il suo turno di battuta, sarebbe ufficialmente in finale agli Internazionali di Roma.
1: Weekend number one.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
1: Rimani su Radio Number One.

0: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva da Piano Gentile. Con noi incredibili occasioni di shopping.
1: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
12: Radio Number One. Viabilità.
13: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A10 Genova Ventimiglia, dove le code sono allo svincolo di Ventimiglia in entrata proprio per andare verso la cittadina. Poi ancora sulla A52 tangenziale nord, traffico tra la SS36 del Lago di Como, Lecco Monza e Monza Sant'Alessandro per andare verso la tangenziale est. Sulla A52, tra l'altro, continuiamo sempre con la tangenziale nord, c'è stato anche un incidente tra Sesto San Giovanni Sud, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni diramazione nord per andare verso la SP44 Milano Meda. Sulla A55 la tangenziale sud, attenzione perché nell'interscambio Drosso, nell'allaccio dell'interscambio Drosso in direzione della A21, ci sono dei problemi a causa di materiali dispersi, quindi attenzione se passate anche da quel tratto lì, soprattutto per le gomme della vostra auto. Sulla A14 traffico tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona e poi ancora sulla A21 Torino-Brescia, code allo svincolo di Felizzano in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Highsmith, Naya Loran con Drive Safe su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. Dopo gli aggiornamenti del traffico dobbiamo dare un aggiornamento sportivo, perché come vi dicevo c'erano in campo Sinner e Medvedev. Come è finita secondo voi, così giusto? Sensazione. Vabbè, ovviamente ha vinto Jannik Sinner, ma non lo diciamo semplicemente perché insomma Medvedev non è un avversario all'altezza di Sinner, perché non è così, semplicemente però perché si arrivava già da un punteggio molto molto favorevole dopo l'interruzione di ieri sera, quindi era abbastanza facile pensare che la partita la portasse a casa Jannik Sinner con un po' più di freschezza rispetto a ieri, quando era distrutto fisicamente. E quindi Jannik Sinner per il secondo anno consecutivo è in finale agli internazionali di Roma, e a questo punto, considerando anche i punti che perderà con il Roland Garros, la distanza dal secondo classificato, vale a dire Carlos Alcaraz, è di ben quasi 4.000 punti. Cioè, ragazzi, 4.000 punti nel mondo del tennis di oggi è un'enormità. Poi non consideriamo Zverev, che è il terzo in classifica, lì siamo a quasi 10.000 punti di distanza, ma questo è un altro discorso. Arriva Amy Winehouse.

Harry Styles con American Girls su Radio Number One, 16 e 34, quasi 35 minuti in questo 16 maggio 2026. Dato che abbiamo parlato di sport, grazie anche alla vittoria di Sinner e dei nostri doppisti Vavassori e Bolelli agli internazionali di Roma, facciamo una panoramica su tutto quello che è successo nel mondo dello sport e che succederà. Partendo dal Gran Premio di Catalogna, quindi parliamo di MotoGP, con Alex Marquez che ha vinto la sprint, la gara sprint su Acosta, e di Gian Antonio Bezzecchi è finito nono, purtroppo, quindi il leader del motomondiale nono, mentre Jorge Martin, che inseguiva, cade, quindi nella sprint non ha guadagnato punti. Per quel che riguarda invece il mondo del calcio, questo è il turno di Roma-Lazio, quindi domani alle ore 12 ci sarà il derby di Roma, quindi prima della finale degli internazionali di tennis, che vi ricordiamo saranno alle ore 17, e poi altre partite per l'Europa che conta, quindi Como-Parma alle 12, così come Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, e poi via via tutte le altre con l'Inter, che è già matematicamente campione d'Italia, quindi va benissimo così. Vedremo che succederà sia in coda per la salvezza sia nella lotta Champions. Manca solo questo da vedere.

0: Sal Da Vinci con Per Sempre Sì su Radio Number One, 16:38. Ragazzi, è arrivata una notizia direttamente da quel di Benevento, perché il Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento comunica ufficialmente, questo vi sto leggendo proprio il comunicato ufficiale, comunica che a seguito dei contatti intercorsi con l'artista Sal Da Vinci è stata individuata nella data del 30 giugno 2026 la prima finestra utile per lo svolgimento della cerimonia di conferimento, sentite bene, di conferimento del diploma accademico honoris causa in canto pop. Quindi, signore e signori, Sal Da Vinci sarà ufficialmente un diplomato accademico honoris causa. Ci sono le lauree honoris causa e poi nelle accademie ci sono i diplomi accademici, e in questo caso un bel riconoscimento da parte del Conservatorio di Benevento. Chissà se altri conservatori decideranno di unirsi a questo riconoscimento nei confronti dell'artista che stasera ci rappresenterà nella finale di Eurovision.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

1983, Lionel Richie pubblica All Night Long e diventa una hit planetaria che adesso vi raccontiamo qui su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno, una hit planetaria che tra l'altro è inclusa all'interno di un album altrettanto bello che si chiama Can't Slow Down. Se non l'avete ascoltato, mi raccomando, recuperate. La cosa particolare di questa canzone, anzi ci sono due cose particolari. La prima, che è stato il primo video musicale, stavo dicendo musicale all'inglese, il primo video musicale mai trasmesso in Italia da un canale interamente dedicato per l'appunto ai videoclip. Era nato questo contenitore Video Music e il primo video ufficiale mai trasmesso nel 1984 è stato proprio quello di All Night Long nel nostro paese. E poi un'altra cosa che lo stesso Lionel Richie ha confermato è che i versi che lui dice in lingua africana in realtà erano un nonsense, cioè non, questo jambo jambo, tamboli de se de moya non significavano niente. Lui li ha messi semplicemente perché erano dei versi abbastanza musicali, li ha identificati come un meraviglioso scherzo da mettere all'interno del suo brano, ed effettivamente ha funzionato, perché poi queste frasi le cantiamo ancora oggi. Bello, bello, bello, l'abbiamo ascoltato su Radio Number One, adesso Blanco ed Elisa.

2007, questa è la vita, questa è la vita che ha raccontato ormai 20 anni fa Amy MacDonald, e questo è quello che potrebbe succedere, vale a dire l'annullamento di un intero festival che si sta tentando di organizzare in quel di Campovolo, vale a dire Reggio Emilia, perché ci sono delle polemiche in corso da ormai tantissimi mesi legate a questi concerti che dovrebbero esserci, dovrebbero vedere la luce quest'estate, con Kanye West, con un'altra serie di artisti molto importanti anche a livello mondiale, Martin Garrix, che qui abbiamo sentito tantissime volte, Travis Scott, amatissimo dai giovani. Ecco, ci sono dei problemi, dei disagi legati a dei contratti che a quanto pare non sarebbero proprio i più limpidi, ma soprattutto perché Kanye West è stato accusato di essere filo nazista, soprattutto da parte di Carlo Calenda, e quindi si è fatta un'interrogazione parlamentare addirittura. Pensate un po' a che livello siamo arrivati. Kanye West, questo lo diciamo e lo precisiamo, ha già chiesto scusa miliardi di volte, ha spiegato insomma che soffre di una serie di problematiche sue personali che sta già risolvendo. Vabbè, vedremo come andrà a finire questa situazione. Nel frattempo, Damiano David.

0: Summer chiude la nostra terza ora insieme. Tra poco torniamo anche con Music Searcher, alla ricerca del talento.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number

0: Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Buon pomeriggio, sono le 17, questa è Radio Number One.
2: Radio Number One Notizie.
1: Ben ritrovati, ecco i titoli. Polemica su un progetto scolastico nel Vicentino. Lega e Fratelli d'Italia hanno chiesto un'interrogazione al ministro Valditara dopo che una scuola ha organizzato un'iniziativa per far provare agli studenti bendati e scalzi le difficoltà della rotta balcanica dei migranti. La scuola replica che l'attività era autorizzata e condivisa con le famiglie, mentre associazioni e Partito Democratico difendono il progetto di sensibilizzazione. Il TAR dell'Umbria ha annullato un concorso per un posto da professore associato all'Università di Perugia vinto un anno fa. I giudici amministrativi hanno riscontrato irregolarità nella valutazione dei titoli e pubblicazioni scientifiche. La commissione dovrà ora riunirsi nuovamente per riesaminare le posizioni, dando ragione al secondo classificato. Alle Maldive un subacqueo è morto durante le operazioni di ricerca dei corpi dei quattro italiani dispersi. L'inchiesta locale ipotizza che l'immersione sia avvenuta oltre i limiti di sicurezza. Nel frattempo è stata sospesa la licenza della nave Duke of York da cui partivano le immersioni, mentre proseguono le operazioni di recupero. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha scritto una lettera al Papa esortando le nazioni a contrastare le richieste degli Stati Uniti e lodando le posizioni morali del pontefice. Contemporaneamente, Teheran ha annunciato colloqui con l'Unione Europea sul transito nello stretto di Hormuz, mentre Donald Trump ha dichiarato l'eliminazione di un alto esponente dell'ISIS. Per il momento è tutto, buon proseguimento!
2: Hey! Music Soccer. Radio Number One presenta Music Searcher.
1: Ladies and gentlemen, ben trovati. Io sono Alvise Salerno, questa è Radio Number One e questa è la nostra rubrica di riferimento alla ricerca del talento nelle varie regioni, città, province d'Italia. E noi lo cerchiamo, ogni settimana lo cerchiamo e lo troviamo, ve lo proponiamo qui su Radio Number One alle ore 17 ogni singolo sabato. Come lo cerchiamo e come lo troviamo? Molto molto semplice, spieghiamo nuovamente il funzionamento. Ogni lunedì di sera dalle 21 in poi ascoltiamo su Twitch in live, quindi in diretta sui social, sei canzoni di sei artisti emergenti che tra di loro praticamente si sfidano, una specie di sfida, e poi il pubblico presente attraverso un sondaggio sceglie qual è la canzone preferita che poi ascoltiamo il sabato successivo qui su Radio Number One. E la canzone di questa settimana scelta dagli utenti è stata la canzone di un ragazzo che tra l'altro abbiamo anche visto a Sanremo Giovani, anzi a dare a Sanremo, poi anche a Sanremo Giovani. Si chiama Etra, che torna protagonista, in questo caso su Radio Number One, con uno dei suoi ultimi singoli. Si chiama Sott'acqua. Ascoltiamolo insieme.

0: all'interno della nostra rubrica Music Searcher. Chi è Etra? Classe 1999, il suo vero nome è Alessio, lui nasce a Trieste, quindi da Trieste sta cercando di arrivare un po' a tutti quanti in giro per l'Italia, speriamo che possa riuscirci. Avete sentito insomma la qualità di questo ragazzo, che è abbastanza indiscutibile, mi verrebbe da dire, almeno in questo singolo. Speriamo che le cose possano proseguire così anche con i singoli successivi. Quello che lui fa lo definisce un pop mediamente di base, ma mai banale. Queste sono le parole che utilizza lo stesso Etra per descrivere la sua musica. Lui sperimenta dall'R&B alla dance, dall'India, tutto ciò che è nuovo e originale, cerca di farlo suo e poi di proporlo al pubblico. E soprattutto poi anche quest'estate ci sarà la possibilità di poterlo ascoltare, lui che suonerà in giro, quindi se magari vorrete andatelo a seguire sui social e scoprirete di che cosa è capace questo ragazzo che abbiamo ascoltato in questo sabato 16 maggio con una gran bella canzone. Quindi complimenti a Etra. Noi torniamo sabato prossimo con una nuova puntata di Music Searcher e con un nuovo talento tutto da scoprire.
1: Music Searcher.

giovani emergenti che vi proponiamo all'interno di Music Searcher ogni sabato alle 17, ma anche grandi artisti come Sia, che abbiamo appena riascoltato con la sua Chandelier, e poi anche dei nuovi talenti in realtà che vi proponiamo anche dal mondo internazionale, non soltanto italiano. Per esempio, in questo caso, la band che vi proponiamo si chiama The Bowser e la canzone che ascoltiamo è

0: Rose con la sua Flowers, anche lei ad animare questo pomeriggio su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Buonasera Luchino.
3: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
4: Buonasera Luchino.
3: E lei una dedica?
4: Ah, perché no, ma ora?
3: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
5: Non ci abbiamo più spazi, eh?
6: Happy Hour. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Liberi di viaggiare!
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
4: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A51, tangenziale est, dove le code sono tra Monlù e Gobba Treviglio Vimodrone in direzione di Lecco, mentre invece sulla A50, dove c'era stato un incidente che aveva causato chilometri di code per l'appunto nella tangenziale ovest, continua il traffico, ma più morigerato rispetto a prima, tra la A7 Milano-Genova e Baggio Cusago via Zurigo, zona industriale in direzione della A8. Sulla A1 nel tratto Milano-Bologna, code a causa della perdita di carico di un autotrasportatore tra le terre di Canossa Campegine e Parma in direzione di Milano, mentre invece sulla A9, la Enate Como-Chiasso, il traffico è tra Monte Olimpino e il lago in direzione della Svizzera. E poi ancora andiamo avanti e chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A4 Milano-Brescia, dove il traffico è tra Fiorenza, A8 Milano-Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

10, maledetto me su Radio Number One alle 17:28 minuti. E maledetto me che ho letto un articolo del Telegraph, quindi stiamo parlando di un articolo internazionale dedicato però a una nostra grande eccellenza, vale a dire il prosecco. Il Telegraph inizia parlando del prosecco con questa frase: siamo onesti, il prosecco è disgustoso. Così dice il Telegraph e dice il giornalista Henry Jeffries, che insomma ha parlato del nostro prosecco, lo ha recensito definendolo come una cosa che non è champagne, e ti rendi conto con tristezza che è prosecco. Parole forti, parole accesissime quelle del Telegraph su una nostra eccellenza. Ora io non starò qui a chiedervi che cosa ne pensate di quest'articolo, perché vabbè, possiamo immaginare. Però ecco, se proprio dovessimo parlare di un vino, di un qualcosa da bere che vi piace tantissimo, a prescindere che sia alcolico o analcolico, quale bevanda bevete con tanto affetto? Ecco, mettiamola così. 393 444 0444. Dai.

0: but you can't go wrong.
1: Radio number one.

I The Colors con Rolling Stones su Radio Number One. Stiamo parlando di bevande che vi piacciono particolarmente, quindi non voglio limitarmi semplicemente alla parte alcolica, dato che comunque abbiamo introdotto l'argomento parlando di questo articolo del Telegraph che ha definito il prosecco come una roba veramente abietta, quasi mi verrebbe da pensare. E quindi vi ho chiesto al 393-444-0444 qual è la vostra bevanda preferita in assoluto, quando magari andate a fare un aperitivo, quando cenate, pranzate. Per esempio Claudio scrive birra, l'ha scritto 5 volte, ma non mi dispiace nemmeno quella bevanda con il luppolo, quindi siamo a 6, perfetto. Poi ancora scrive Alex: dopo una vacanza indimenticabile in Irlanda nel 2000, ancora oggi quando capita l'occasione bevo con piacere la birra, diciamo chiamiamola la birra scura per evitare di fare pubblicità, ma è

0: The Weeknd, Dancing in the Flames su Radio Number One. Ne approfitto per leggervi questo messaggio inviato da Marco, che dice: io amo la birra fresca, specialmente d'estate, ma stasera guardo l'Eurovision e mi apro una bella bottiglia di prosecco. Marco, posso dirti? Secondo me saremo di più.
1: Weeknd Number One.
2: The Weeknd.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

posso permettermi di dire che questa è una delle canzoni pop rock, più rock che pop a dir la verità, migliori degli ultimi 30-40 anni? L'ho sparata grossa, lo so, vi chiedo anche scusa, però dal mio punto di vista è così. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers, stiamo parlando di un singolo del 1992, io avevo soltanto un anno, così lo dico a bassa voce perché non vorrei causare un attimino di scompenso nella mente di chi sta ascoltando la radio. Però ecco, nel 1992 i Red Hot Chili Peppers decidono di pubblicare Blood Sugar Sex Magik, un album che ha al suo interno delle canzoni che sono qualcosa di allucinante. A parte Under the Bridge c'è pure Give It Away, mamma mia che meraviglia, poi Suck My Kiss, c'è Breaking the Girl, If You Have to Ask, cioè ragazzi stiamo parlando di canzoni che hanno fatto la storia di questo genere, soprattutto un album dove John Frusciante sembra essere uscito dal, non lo so, da un metaverso straordinario al massimo della sua potenza. Anche Anthony Kiedis, che è la voce dei Red Hot Chili Peppers, la storica voce, anche qui canta meravigliosamente bene. In generale è stato un progetto congeniato nel migliore dei modi, e riascoltarlo in questo pomeriggio, in questo sabato 16 maggio, secondo me è stato un grande regalo che ci voleva per proseguire al meglio questo nostro weekend, che adesso continua con un talento di nuova generazione, Alex Warren.

0: Lasciamene un po' il titolo della canzone che abbiamo ascoltato in chiusura di questo nostro appuntamento, di questo nostro weekend number one. E allora grazie a tutti da parte di Alvise Salerno. Io adesso vi lascio in compagnia della Play One, quindi dei brani più ascoltati questa settimana all'interno della nostra e della vostra radio di riferimento. E noi ci sentiamo domani, stessa ora, stessa radio, dalle 14 alle 18 su Radio Number One. A domani, ragazzi. Ciao, ciao. The
1: Weeknd. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
1: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
3: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park. I tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park. Ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
4: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
4: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
5: Info su Volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
10: Buona serata a tutti voi, questa è Radio Number One, sono le 18.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Play One, i brani più trasmessi della settimana.
13: Signore e signori, buon sabato, buon pomeriggio, benvenuti, bentornati nella Play One, la nostra classifica ufficiale con le 40 canzoni più trasmesse della settimana da Radio Number One. Apro una piccola parentesi, la vostra radio preferita. Mettetevi comodi perché prima della numero 40 ci sono sempre quelle canzoni che spingono per entrare a far parte della nostra classifica. Tra le più forti scelte dai nostri programmatori, la nuova di Teddy Swims, Mr. Nidal.

Il signore tuttofare, Mr. Nidal, Teddy Swims, ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento Play One con questa canzone candidata ad entrare probabilmente la settimana prossima a far parte delle 40 più trasmesse della settimana. Ma nella lista d'ingresso c'è anche questa canzone intitolata Pieces, i pezzi di The Kid Laroi.

Lui viene dall'Australia, è The Kid LAROI e Pieces è il suo nuovo pezzo. E adesso un'altra canzone candidata a entrare prestissimo a far parte della nostra classifica.

Altra canzone candidata ad entrare a far parte delle 40 più trasmesse della settimana, forse la settimana prossima. E adesso nella Play One ci entriamo ufficialmente partendo dalla numero 40. In classifica da più di 3 mesi, Loco Loco di Gordo e Rainier Zonnevold.

musica latina alla radio italiana con Gordo e Rainier Zonneveld, stabile come la settimana scorsa, la numero 40 della Play One. Saliamo alla 39, incontriamo Benson Boone in discesa con Many Me.

0: Man in Me è il titolo della canzone di Benson Boone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One nella Play One, canzone che perde 3 posti, scivola alla numero 39. Piccolo break, tra pochissimo Conan Gray alla 38.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: to be.
1: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
1: e risolviamo, buona idea.
2: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
1: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal 6° giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Radio Number One, è dove vivi tu.
12: Play One.
13: I brani più trasmessi della settimana.
1: Bentornati nella Play One, benvenuti e benvenute nella nostra classifica ufficiale con le 40 più trasmesse della settimana. C'è la numero 38 da ascoltare adesso con Conan Gray, The Best.

Conan Gray che torna finalmente in Italia il 3 giugno 2026 alla Chorus Life Arena di Bergamo e Radio Number One è la radio ufficiale dell'evento. Per info vivoconcerti.com. Era la numero 38 in discesa, Conan Gray con The Best. Alla 37 Hunter X con Audrey Nugna, Golden.

Golden, il pezzo di Hunter X con Audrey Nugna, meno 3 rispetto a 7 giorni fa. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni sabato dalle 18 alle 21, la Play One, la nostra classifica con le 40 più trasmesse della settimana. Alla 36 con Where Is My Husband, una vecchia conoscenza della Play One, Ray.

Di settimana in settimana, situazione altalenante per Ray con Where Is My Husband, prima in salita, poi in discesa. In questo weekend perde un paio di posti questa canzone che oggi è alla numero 36 della Play One. Alla 35, stabile come la settimana scorsa, c'è l'artista svizzero Soleroy, remixato da Rivaz, il suo pezzo intitolato Call It.

Un amore giovanile terminato troppo presto per il giovanissimo Sole Roy, presente nella Play One da 3 mesi con il remix di Rivaz a questa canzone intitolata Call It, oggi alla numero 35. La Play One continua e c'è la prima nuova entrata, alla 34, In The Stars, Rolling Stones.

0: And the Stars, la prima delle due nuove entrate direttamente alla numero 34, la canzone dei Rolling Stones, piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo torneremo live su Radio Number One, ripartiremo dalla numero 33 della Play One con Mac.
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.
2: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Play One,
6: i brani più trasmessi della settimana.
0: Il sabato sera di Radio Number One e con la Play One ci sono le 40 più trasmesse della settimana e c'è la numero 33 da ascoltare adesso. Mac in discesa dalla 19, Fabulous.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: 14 posizioni perse rispetto alla settimana scorsa, in discesa alla 33 Fabulous, la canzone di Mac. Bentornati nella Play One, prontissimi ad ascoltare la numero 32 della nostra classifica con un altro pezzo in discesa, meno 3 per Sun Thunder e Olivia Dean.

0: Rain Me N, la canzone di Sun Thunder, e Olivia Dean perde 3 posti, scivola alla numero 32 della Play One. E alla 31 un altro pezzo in discesa, 21 posti persi in 7 giorni per Elizabeth Taylor, la canzone di Taylor Swift.
1: Elizabeth.

La canzone che perde più posti in soli 7 giorni è questa di Taylor Swift, Elizabeth Taylor, 21 posizioni perse in soli 7 giorni, scivola alla numero 31 della Play One. E alla 30, Duran Duran, Free to Love.

Free to Love, in discesa anche il pezzo dei Duran Duran che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, la numero 30 della nostra classifica ufficiale.

0: Altra canzone che potrebbe entrare a far parte la settimana prossima delle 40 più trasmesse della settimana, piccolo break e tra pochissimo la seconda ora della nostra classifica, ripartiremo dalla numero 29 con Sabrina Carpenter.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Golosaria tra i castelli del Monferrato compie 20 anni. In programma sabato 16 e domenica 17 maggio in oltre 40 location e paesi con 50 produttori food, i vini di Barbera e Champagne, le cucine di strada e i birrifici artigianali nel castello di Casale Monferrato. Un weekend imperdibile con 15 spettacoli teatrali e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e ben 25 tra cene e pranzi in piazza. Scarica il programma e crea il tuo itinerario su www.golosaria.it.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: Buona serata a tutti voi e grazie per aver scelto Radio Number One alle 19:01.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

House Tour, la nuova di Sabrina Carpenter, che riapre le porte alla nostra classifica ufficiale. Sabrina perde un paio di posti con questa canzone che si piazza alla numero 29. Se avete acceso la radio da poco, questa è la Play One, sono Stefano Federici, abbiamo avuto due uscite, Charlotte Cardin con The Way We Touch e Selena Gomez con In The Dark. Due le nuove entrate, ne abbiamo ascoltata per il momento solo una, alla numero 34 i Rolling Stones con In The Stars. La seconda arriverà tra pochissimo. Concentriamoci sulla prossima. La 28 perde 15 posizioni rispetto a sabato scorso. Camrod con Hug Yourself. This is-

Hug Yourself, il DJ producer tedesco Kamrad, appena sentito qui su Radio Number One, alla numero 28 della nostra classifica, canzone in discesa. Alla 27, un altro pezzo che perde parecchio, 13 posti rispetto alla scorsa settimana, è Swim dei BTS. Swim.

0: wanna type.
1: Swim, la nuova dei BTS, meno 13 rispetto a 7 giorni fa, la numero 27 della Play One. Alla 26 un altro pezzo in discesa è quello di Saif, Tu mi piaci tanto.

con Tu mi piaci tanto. Apro una piccola parentesi: Saif è presente all'interno della Play One con due canzoni, e questa è la prima, tra poco anche la seconda. Saliamo alla 25, c'è Somber con Homewrecker.

0: Tom Ricker, altro artista presente con due canzoni, il giovanissimo Somewhere from United States of America, tra pochissimo alla 24 della Play One, Hoplite di Taylor Swift.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Play One Story.

0: quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One Meteo.
2: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con tempo in ulteriore miglioramento sulle regioni settentrionali. Sole infatti assoluto, protagonista e con temperature in ripresa, ma solo di qualche grado. Con picchi, infatti, che raggiungeranno i 22 gradi, ma non andranno oltre. Da segnalare qualche nuvola in più che potrà insistere sull'Appennino settentrionale, ma che non darà luogo a precipitazioni. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
4: Il sabato sera di Radio Number One con la Play One, insieme alle 40 più trasmesse della settimana. E adesso è il momento di Taylor Swift con questa canzone che un paio di settimane fa era sul gradino più alto del podio, oggi alla numero 24, Hoplite.

ha avuto 7 vite come i gatti. Hoplite di Taylor Swift per 3 settimane sul gradino più alto del podio, ma non consecutivamente. Prima è salita, poi è scesa, poi è risalita sul podio, adesso è riscesa. 7 giorni fa era la numero 28, oggi è risalita alla 24. Era Hoplite di Taylor Swift. Alla 23 il ritorno di Saif con Buona Domenica.

0: domenica?
1: Speriamolo sia, domani. Una buona domenica per tutti voi, amici e amiche della Play One. Come ogni sabato, anche in questo weekend, tra le 18 e le 21, la vostra radio preferita ospita la classifica con le 40 più trasmesse della settimana. Era buona domenica di Saif in salita alla 23. Alla 22 il ritorno di Somber con Potential.

Potential, il titolo della nuova di Somber, più 3 rispetto a 7 giorni fa, sale alla numero 22 questa canzone del giovanissimo artista americano. E alla 21 il DJ francese Bob Sinclair con la voce della canadese Kaiza, è I Can Wait.

Baby, I Can Wait, la nuova di Bob Sinclair, cantata da Kaisa, in anticipo uno dei pezzi dell'estate 2026, solato da Radio Number One. Siete nella Play One e questa era la numero 21. Alla 20, Bruno Mars, I Just Might.

0: I Just Might, la numero 20 della nostra classifica, ce l'ha cantata Bruno Mars. Piccolo break tra pochissimo, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar alla 19.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana. Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella classifica di Radio Number One, c'è la Play One live su Radio Number One fino alle 21, prontissimi per ascoltare insieme a voi la numero 19 della nostra classifica. Ci sono Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Superstar in discesa, la canzone di Giorgia e Tiziano Ferro perde un posto, scivola alla numero 19 della Play One. E alla 18, signore e signori, la ex numero 1 della settimana scorsa.

L'attrice e cantante americana di origini filippine Olivia Rodrigo, appena sentita qui su Radio Number One, alla numero 18, era Drop Dead, perde 17 posti e scende dal gradino più alto del podio, Olivia Rodrigo. Alla 17 torna Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. I could be-

Una voce meravigliosa, quella di Olivia Dean, con questa canzone intitolata So Easy to Fall in Love. Era la 17 della Play One. Alla 16, dal Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga e Dutchy, Runaway.

La sfilata c'è ogni sabato a quest'ora, grazie anche a questa canzone presente ormai da un mese all'interno delle 40 più trasmesse della settimana. Il titolo è Runway, il pezzo di Lady Gaga e Daci in discesa alla numero 16 della nostra classifica.

0: E questa è un'altra delle tante canzoni candidate ad entrare prestissimo all'interno della nostra classifica ufficiale, che tornerà tra pochissimo. Apriremo il sipario alla terza ora, ripartiremo dalla numero 15 con la seconda nuova entrata, Madonna e Sabrina Carpenter.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

0: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva da Piano Gentile. Con noi incredibili occasioni di shopping.
2: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
5: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi. Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
6: Liberi di viaggiare!
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
8: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One alle 20 e un minuto.
9: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

talk about. Bring Your Love, la nuova di Sabrina Carpenter e Madonna, la seconda e più alta nuova entrata in questo sabato qui su Radio Number One, e la numero 15 della Play One, pezzo che apre la nostra terza ora insieme. Subito la 14 in salita, guadagna 3 posti, Fever Dream di Alex

Fever Dream, la nuova di Alex Warren, cantante e youtuber statunitense, in salita alla numero 14 delle 40 più trasmesse della settimana. E alla 13, in discesa, la canzone estiva di Annalisa. Quando

È la canzone estiva di Annalisa, quella che hai appena ascoltato qui su Radio Number One, alla numero 13 della nostra classifica ufficiale. Ogni sabato con Stefano Federici dalle 18 alle 21 ci sono le 40 più trasmesse da Radio Number One. Numero 12, The Colors, Rolling Stones.

Un anticipo d'estate anche grazie ai The Colors con la loro nuova canzone intitolata Rolling Stones. L'abbiamo appena sentita nella Play One, la numero 12 della nostra classifica. E alla 11 guadagna 20 posizioni rispetto a sabato scorso Fulminacci con Maledetto.

0: Fulminacci con la sua nuova canzone In salita, e che salita! 20 posti guadagnati in soli 7 giorni, sale alla 11, maledetto me, piccolo break, e tra pochissimo apriremo la top 10 con Harry Styles.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Rimani su Radio Number One.

0: da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
2: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Radio Number One è dove vivi tu.
10: Play One.
11: I brani più trasmessi della settimana.
12: Bentornati nella nostra classifica ufficiale. Ci sono state due uscite, abbiamo ascoltato le due nuove entrate e adesso siamo prontissimi ad aprire il sipario alle prime 10. Top 10 che si apre con una sorpresa. Perde 6 posti la canzone di Harry Styles in discesa, American Girls.

American Girls perde 6 posti, Harry Styles scivola al numero 10 della nostra classifica e alla 9 in salita Blanco ed Elisa con Ricordi.

Dalla 21 alla numero 9 i ricordi di Blanco ed Elisa in questo appuntamento classifica su Radio Number One con le 40 più trasmesse della settimana. Alla 8 troviamo una ex numero 1, un paio di settimane fa era sul gradino più alto del podio, ha perso la prima posizione, è scivolato alla 5 e in questo weekend perde altri 3 posti, l'ossessione di Samurai J.

0: Facciamolo lento. Samurai J con uno dei pezzi più cantati, ma anche ballati dalla primavera 2026, soprattutto nei locali, la richiedono tantissime persone. E questa canzone è una ex numero uno in discesa, oggi alla numero 8 della Play One. Alla numero 8 stava la settimana scorsa, oggi la troviamo alla 7. La canzone di Dito nella piaga, Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio è il titolo della nuova di Dito nella Piaga che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One. Siete nella Play One con Stefano Federici fino alle 21, le 40 più trasmesse della settimana. E dopo Dito nella Piaga, alla numero 6, scopriamo una canzone in salita. E che salita! Più 24 rispetto a 7 giorni fa, per stessa direzione, la nuova di Paola Iezzi.

0: Stessa direzione è il titolo della nuova di Paola Iezzi, salita alla numero 6. A proposito della meravigliosa Paola Iezzi, intervistata il 14 maggio dai The Journalist, intervista che potete trovare e riascoltare sul nostro sito internet radionumberone.it. Piccolo break, tra pochissimo le prime 5 della Play One.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Il sabato sera di Radio Number One con la Play One ci sono le 40 più trasmesse della settimana e siamo pronti ad aprire la top 5. Ripartiamo da Miles Smith alla numero 5 con Drive Safe.

0: canzone che dedichiamo a tutte quelle persone che in questo momento sono alla guida. Auguriamo loro naturalmente un buon viaggio. Era la nuova di Miles Smith, la numero 5 della Play One, Drive Safe, guida sicuro. E alla 4 delle 40 più trasmesse della settimana, un altro pezzo in salita. Dalla 6, Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco.
1: Dimmi

0: te.
1: Si avvicina l'estate 2026, preparate le farfalle perché sicuramente molte persone all'ascolto le avranno a breve. Canzone che ci riporta ai ricordi estivi legati proprio alle farfalle dello stomaco che quello lì o quella lì ci hanno provocato. Era la numero 4 della Play One. E adesso si sale sul gradino più basso del podio, troviamo Madame in Marrakesh in salita dalla 9 con Volevo Capire.

Marrakesh e Madame, la loro nuova canzone intitolata Volevo capire, in questo weekend nella Play One sul gradino più basso del podio era la numero 3 della nostra classifica. E alla 2, Temper City, Self Aware.

Self-Aware, ce l'hanno cantata i Temper City, sono un gruppo rock alternativo israeliano con base a Los Angeles. Siete su Radio Number One, battute finali della nostra classifica, Temper City in salita alla numero 2. Alla numero 2 c'era la settimana scorsa e oggi è la nuova numero 1. Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia.

0: È la canzone più suonata durante la settimana dalla vostra radio preferita, che ogni weekend dalle 18 alle 21 ospita la Play One, la nostra classifica ufficiale. Ce l'hanno cantata Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese, la nuova numero uno della Play One, che tornerà sabato prossimo qui su Radio Number One a partire dalle ore 18. Noi ci ribecchiamo lunedì con il PN1 dalle ore 14. Da Stefano è tutto, buona domenica!
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana. Rimani su Radio Number One.

0: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
0: E risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK. Più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoK.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
6: Golosaria tra i castelli del Monferrato compie 20 anni. In programma sabato 16 e domenica 17 maggio in oltre 40 location e paesi con 50 produttori food, i vini di Barbera e Champagne, le cucine di strada e i birrifici artigianali nel castello di Casale Monferrato. Un weekend imperdibile con 15 spettacoli teatrali e incontri, 12 mercatini, 12 camminate naturalistiche e ben 25 tra cene e pranzi in piazza. Scarica il programma e crea il tuo itinerario su www.golosaria.it.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
10: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: Radio Number One, 3 minuti alle 21.
11: La tua notte su Radio Number One è
12: Number One Nights, la selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
11: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
12: su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One,
2: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu,
2: anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: rotte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One, 2 minuti alle 22. Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
3: Il weekend!
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi,

0: trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, è sempre di buon umore, perché io sono indietro su quello che ho la spalla di Gran Canaria, non è la Canaria, è molto serio, no? Siamo qui di un'ora indietro, questo è il meglio e... È chiaro, no?
2: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
0: La combriccola, da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, mezzanotte e tre minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, l'una e tre minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
2: No, dimmi, dimmi, no.
1: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
2: Scusa, ma che sfida è?
1: No, ma poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo
2: sì,
1: me
2: sì, ho capito,
1: funziona.
2: Ma secondo te...
1: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
2: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
1: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
2: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
1: Per me funziona.
0: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:03.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.